0: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
1: Radio Icaro, novità.

l'estate.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: è bella.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
4: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

0: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
1: Radio Icaro, un classico.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: L'estate.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
1: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
2: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
3: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.

Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è mercoledì 19 agosto, sono le 7:31 e 25 secondi e noi cominciamo come di consueto il nostro appuntamento con i giornali dando una prima occhiata alle pagine di apertura di oggi per vedere assieme quali sono le notizie della giornata. Cominciamo dal Resto del Carlino. L'apertura ancora una volta è per la visita del Papa Leone XIV in arrivo a Rimini sabato 22. 500 divise schierate per Leone. Sabato la visita del Papa, scatta il piano sicurezza. In campo reparti speciali e tiratori scelti al porto. La notizia poi continua con un commento, quello del vescovo Niccolò Anselmi, che dice: la città sarà all'altezza di un evento così importante. L'altro tema legato al Papa e al mondo cattolico è l'apertura del meeting al Via da venerdì, e già si parla di un meeting da record. 3.000 i volontari presenti e 150 gli incontri che si terranno nei giorni della manifestazione. La fotonotizia invece ci parla di calcio. La doppietta di Ronaldinho, il campione brasiliano, pronto al ritorno in campo, sarà ospite dello Space. Le altre notizie nel taglio alto, la cronaca: Lady Gucci è fuori pericolo, Patrizia Reggiani lascia Rimini e continuerà le cure in Lombardia. Troviamo cronaca anche in colonna con una storia di un uomo trovato senza vita nella sua casa, un settantenne che era morto da almeno 15 giorni nel suo appartamento nel centro storico di Rimini. Poi una vicenda che dai social, da Facebook soprattutto, oggi arriva sui giornali. Nei giorni scorsi le manifestazioni, la commemorazione per l'eccidio dei tre martiri, che ovviamente sulle pagine social ha incontrato anche commenti pieni d'odio, e alcuni di quei commenti vengono raccontati questa mattina sul Carlino. Ancora cronaca: figlia costretta a sposarsi, coppia a processo. Le altre notizie invece, le ultime due, le troviamo nel taglio basso. La prima riguarda lo sport, in particolare l'iter di rinnovamento del Romeo Neri, lo stadio di Rimini, che si interrompe. Sarà il comune adesso ad occuparsi dei lavori e non più i privati, con cui negli ultimi mesi si erano fatti alcuni passi avanti per il Neri, quindi un restyling in vista diverso da quello progettato sinora. Ieri poi sia sui social ma non solo sono girate immagini di una tromba d'aria al largo di Riccione, un evento atmosferico dovuto alla temperatura della superficie del mare molto caldo, un evento spettacolare che per fortuna non ha avuto nessuna ripercussione sulla costa. Vediamo adesso la pagina di apertura del Corriere Romagna, ed è proprio la cronaca che si guadagna lo spazio della fotonotizia. L'abbiamo letta anche sul Carlino: morto in casa da 15 giorni, l'allarme dei vicini e poi purtroppo la macabra scoperta. Cronaca anche per il taglio alto: arrestato dalla polizia nella notte sul lungomare per una rapina, hanno bloccato per le braccia un turista tedesco e poi appunto lo hanno rapinato. C'è l'intervento poi di Fipe Confcommercio che dice: questi episodi di violenza mettono gli imprenditori in una morsa. Nel taglio alto ritroviamo la notizia dello stadio: respinta la proposta di Aurora, lettera del comune alla società immobiliare con preavviso di rigetto per il progetto.
Cronaca, costretta a sposarsi, a processo i genitori, poi arrestato un 59enne perché ha violato il divieto di avvicinamento. Dall'Alta Valmarecchia invece una notizia che arriva dal canile di Fagnano, un'associazione lancia l'allarme, gli animali soffrono per l'emergenza caldo. Nel taglio basso invece troviamo la notizia della visita del pontefice al meeting, sempre nella giornata di sabato, per il quale è stato preparato un auditorium da 10.000 posti, una nuova struttura in fiera. Invece per la messa in spiaggia ci sarà un coro da 800 voci. Le ultime notizie, sport e cultura, cominciamo con il calcio. Rimini, un altro test al Romeo Neri, questa volta con il Lunano. Per l'atletica, Ciotti e l'ennesima impresa d'oro di Tamberi. E invece per la cultura e lo spettacolo, un'intervista alla poetessa Isabella Leardini che presenta a Riccione il suo ultimo libro. Queste quindi le prime pagine di oggi. Adesso entriamo allora nel dettaglio, sfogliamo assieme, cominciando dal Carlino, per vedere appunto più nel dettaglio le notizie di oggi. E l'apertura è proprio per il Papa: un esercito in campo per Leone, oltre 500 divise schierate a Rimini, in arrivo rinforzi e reparti sociali. Il piano per la sicurezza viene presentato su questo, in questo articolo del Carlino. Blindate tutte le strade attraversate dal pontefice e tiratori scelti al porto. Tanti i divieti che saranno presenti quel giorno, non solo sulle strade. Per ragioni di sicurezza, infatti, sabato sarà vietato fare il bagno nella zona della spiaggia libera di Piazzale Boscovic e poi alla Darsena dalle 12 stop alle auto lungo la strada. È vietata anche la camminata pedonale sopraelevata nel tratto della rotatoria di fronte al ristorante Da Lucio fino al molo di Ponente. Si fermerà poi la ruota panoramica e gli stabilimenti balneari potranno tenere aperte le attività, ma dovranno interrompere la musica dalle 18 alle 21. Questi alcuni dei divieti per la giornata, che ricordiamo per quanto riguarda Rimini comincerà attorno alle 2:30 proprio al meeting, e poi dopo un incontro le tappe saranno l'Arco d'Augusto, il Duomo, Piazzale Kennedy e infine appunto Piazzale Boscovic, dove si svolgerà la messa con un concerto che vedrà sul palco 800 coristi e musicisti. Notizia che vedremo poi sul Corriere Romagna, notizia a cui appunto il Corriere ha dedicato l'apertura. Qui invece, continuando su questo tema, troviamo un intervento del Vescovo di Rimini, che vediamo qui nella foto, che mostra una delle magliette messe in vendita in questo periodo proprio per la visita di Papa Leone XIV. Un vescovo che dice: un'impresa organizzare la visita del Papa in estate, ma Rimini sarà all'altezza. Siamo riusciti a rendere l'appuntamento realmente popolare, c'è stata una grande collaborazione da parte di tutta la società civile. Non era scontato, dice il vescovo, e poi aggiunge il Carlino: striscioni e cartelli sul lungomare e in spiaggia tante bandiere del Vaticano, quindi un appuntamento che sta generando sempre più attesa. E poi anche l'inizio del meeting, contestualmente un giorno prima la visita del Papa venerdì, e già è presente la carica dei volontari, 3.300 le persone che di tante età che si stanno adoperando per permettere l'inizio del meeting. Tra loro il Carlino intervista due persone, un 59enne artigiano, Milko Rabai, che dice: da 30 anni non perdo un'edizione, c'è un'atmosfera speciale. E poi Matteo Milillo, 23enne, studente a Milano, dice: ho scelto di fare il volontario perché qui apprendiamo vere e proprie lezioni di vita.
Passiamo alla cronaca adesso. Lady Gucci lascia l'ospedale, continuerà le cure in Lombardia. Dopo il malore che l'ha colta il 3 agosto a Riccione, ora sono migliorate le condizioni di salute di Patrizia Reggiani. La 77enne verrà monitorata ora in una struttura vicina al luogo di residenza. Dopo il ricovero e la cura all'ospedale di Rimini, il quadro clinico si è stabilizzato e ora la donna è fuori pericolo. Tragedia della solitudine: trovato senza vita in casa, era morto da 15 giorni. Il cadavere di un 70enne rinvenuto da polizia e vigili del fuoco in una villetta in via Ceccarelli. A fare scattare l'allarme, tra le altre cose, oltre l'assenza, la lunga assenza della persona, anche l'odore proveniente dall'abitazione. La scoperta è avvenuta infatti nella mattinata di ieri all'interno di una villetta, siamo vicini al parco 25 aprile, e a insospettirsi sono stati proprio alcuni vicini di casa che da diverso tempo non incontravano il settantenne. Con il passare dei giorni la sua assenza aveva cominciato a preoccupare. Per cui è partita una richiesta di aiuto. Alle 10.30 sono arrivati sul posto gli agenti della Polizia di Stato insieme ai vigili del fuoco e poi al personale del 115, che ha appunto raggiunto il terrazzo con una scaletta, e poi hanno appunto trovato il settantenne riverso a terra e senza vita. Ora a pagina 7 una notizia che è rimbalzata dai social e che questa mattina arriva sui giornali, come dicevamo poco prima, leggendo la prima pagina. Il domenica 16 agosto, commemorazione dei tre martiri, tante le presenze, come tutte le notizie, il rilancio con le foto, con il racconto anche sui social, e tra i tanti commenti di chi ha partecipato o insomma di chi esprimeva vicinanza, anche commenti pieni d'odio, di cui ormai i social sono pieni, soprattutto Facebook, spesso troll, altre volte persone invece cariche di livore. Un commento che però non è passato inosservato, che il Carlino oggi commenta su questa pagina e che ha anche fatto intervenire l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, che dice: andremo fino in fondo contro chi offende la memoria dei tre martiri. A parlare è Andrea Caputo, il presidente appunto di AMPI Rimini. Non è accettabile che si continui a gettare fango sulla loro figura, non resteremo in silenzio di fronte a chi ancora tenta di mistificare e riscrivere la storia, una storia scritta con il loro sangue. Proseguiamo, una notizia sportiva, anzi come titola al Carlino questa pagina, tra calcio e movida. Ronaldinho si rimette in pista, il brasiliano fa la doppietta, sarà ospite speciale dello Space. Arriva il sudamericano 46enne in Riviera perché è ingaggiato dal Ravenna, prepara il suo ritorno in campo, ma oltre a questo c'è anche un altro appuntamento ad attenderlo. Appunto venerdì parteciperà ad un evento nel locale di Riccione. Proseguiamo e rimaniamo in tema calcio con quello che sta succedendo al Romeo Neri. C'era stata nelle settimane, nei mesi scorsi, sembravano partiti i progetti di Aurora per riqualificare lo stadio. Ora invece il comune chiude la porta ai privati e dice: sistemeremo da soli il Romeo Neri. Bocciato quindi il piano del gruppo Aurora guidato da Ciuffarella a causa dei ritardi e di alcune carenze del project financing, per cui erano state chieste delle integrazioni che non sono arrivati, mesi di tentativi di avvicinamento che non hanno portato alla soluzione sperata. Ora
arriviamo a Riccione. La notizia di oggi, anche in questo caso, arriva soprattutto dai social, ma un carattere decisamente diverso da quella che abbiamo visto invece legata ai tre martiri, perché ieri mattina si è sviluppata al largo tra Riccione e Cattolica una tromba d'aria, per fortuna solo suggestiva, nel senso che non ha avuto nessuna ripercussione sulla costa, e questo, come spesso accade, ha portato tante persone a fare e condividere foto sui social per raccontare questo evento. A Cattolica, oltre 4.600 anziani, ecco come aiutarli. L'indicazione arriva dall'assessore di Cattolica Nicola Romeo, che fa anche il punto e dà alcuni numeri. Dice: sono 4.600 gli anziani a Cattolica, il 28% della popolazione. Tra le proposte, luoghi di ritrovo sì, ma sono importanti anche le relazioni sociali, soprattutto anche in un momento in cui l'emergenza caldo continua a intensificarsi, e quindi è necessario avere anche degli spazi per poter sviluppare relazioni. Bellari Giamarina, ladri beffati, recuperata la refurtiva. Dopo la razzia all'Africa Beach di Giamarina, i bagnini ritrovano i borsoni incustoditi con la merce. E poi c'è un intervento di Rinaldini, Paolo Rinaldini, presidente della cooperativa Bagnini di Bellaria, che dice: per fortuna questo è stato un episodio isolato, durante questa stagione non ne abbiamo avuti altri. Sant'Arcangelo, scontro sulle ex scuole di Canonica, usiamole come case per anziani. Il comune di Sant'Arcangelo vuole vendere i vecchi edifici, ma Alleanza Civica non ci sta e dice: riqualifichiamoli. Il dibattito quindi vede i due protagonisti qui rappresentati in foto, la vice sindaca Mussoni e il consigliere Borghini, che appunto chiede, prima di vendere un immobile, che si facciano tutte le valutazioni necessarie per capire se sia possibile trovare degli usi alternativi. San Marino, la voce di Fabrizio Moro per i bimbi più fragili. Torna l'evento benefico al Parco Ausa di Dogana, musica, intrattenimento e medicina l'11 settembre per spingere la ricerca. Sono le 7:49, noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, chiudiamo questa prima parte di rassegna sulle pagine del Carlino e poi continueremo tra poco su quelle del Corriere Romagna.

0: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.
1: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.
2: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia Romagna.
3: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.

Sono le 7.52, noi riprendiamo la rassegna stampa di questa mattina, siamo adesso sulle pagine del Corriere Romagna, un'apertura dedicata alla visita del Papa, ma in particolare a un appuntamento, al coro da 800 voci che canterà, una doppia pagina che presenta anche tante foto molto suggestive degli orchestrali e dei musicisti, e sarà una formazione molto particolare, e non solo per il numero, visto che ci saranno 115 elementi, 7 direttori, 650 coristi dai 14 agli 85 anni, ma anche proprio per la composizione, perché sarà un coro che metterà assieme i tanti cori di Rimini, quindi sia con i loro direttori ma poi anche con un direttore generale che appunto tirerà le fila, quindi un evento molto particolare e sicuramente suggestivo, e come ci ricorda il Corriere, a tutti gli effetti il più grande coro che abbia mai cantato e suonato insieme per una liturgia nella diocesi di Rimini. Un progetto che nasce da un desiderio preciso del vescovo Niccolò Anselmi: non affidare l'animazione musicale a una sola realtà, ma coinvolgere tutti i cori della curia, dei più strutturati ai gruppi delle comunità più piccole, per restituire l'immagine di una chiesa che si ritrova, si riconosce e fa festa assieme. Nella pagina poi ritroviamo anche le indicazioni sui divieti e sul piano di mobilità straordinario per la giornata della visita del Papa. Tra l'altro, rimanendo proprio in Duomo, da oggi il Duomo sarà chiuso per gli allestimenti che saranno necessari per la visita del Papa di sabato. Rimaniamo in tema perché si parla di meeting, come dicevamo, un meeting da record, allestito un auditorium da 10.000 posti, 3.300 i volontari per accogliere il pontefice. A parlare è anche il presidente Bernard Scholz, che dice: io stesso stupito da questi numeri. Tante le mostre, come sempre, le attività in programma, tra le mostre in particolare anche una con i codici della Biblioteca Malatestiana di Cesena. Meeting che, ricordiamo, comincerà venerdì dopodomani, 21 agosto. Stadio, il comune chiude ad Aurora serie lacune nella documentazione. È stata inviata una lettera alla società immobiliare. Erano state richieste indispensabili integrazioni anche sulla sostituzione di uno dei due principali soggetti finanziatori. Integrazioni che non sono arrivate. Ora il sindaco dice: proseguiamo noi con la riqualificazione. La notizia dell'uomo trovato deceduto in casa l'abbiamo vista anche sul Carlino. Qui un'altra notizia di cronaca, quella di un turista bloccato per le braccia e rapinato. Subito il suo aggressore è stato arrestato, un 21enne, sempre nella notte sul lungomare. Vediamo un po' la dinamica dei fatti. Tutto è iniziato verso le 3.45, quando un giovane passeggiava sulla sabbia alla ricerca dei propri amici. Siamo in zona Porto. E a quel punto è stato avvicinato da due ragazzi. Uno dei due, approcciandolo inizialmente con un atteggiamento amichevole, ha improvvisamente cambiato registro, lo ha afferrato con forza e lo ha immobilizzato, permettendo al complice di completare il furto senza troppi problemi. Una volta ottenuto il bottino, i due si sono dileguati nell'oscurità, convinti di averla fatta franca. Ma non avevano fatto i conti con la tecnologia. Cos'è successo? Infatti il ragazzo derubato ha immediatamente attivato la funzione di geolocalizzazione dello smartphone, riuscendo poi a seguire gli spostamenti in tempo reale. Ha incrociato una pattuglia della Polizia di Stato, ha chiesto aiuto e gli agenti insieme al ragazzo a bordo della volante hanno trovato

prevenzione e interventi sulle situazioni di degrado. In particolare, leggendo più ampiamente la dichiarazione di Dennis Preite, il presidente di FIPE Confcommercio, dice che gli imprenditori si sentono stretti in una morsa. Da una parte gli episodi di violenza che avvengono anche fuori dai locali e sui quali i titolari non hanno possibilità di intervenire, dall'altra le conseguenze sulle attività fino alle chiusure disposte ai sensi dell'articolo 100 del TULPS, e in mezzo ci sono proprio gli esercenti e i loro dipendenti che lavorano sul posto e rischiano in prima persona di essere coinvolti o feriti. Da qui l'appello a una maggiore capacità di prevenzione e a strumenti normativi adeguati. Ingannata, segregata e costretta a sposarsi, genitori a processo le donano una casa. Storia di una 21enne riportata in Bangladesh dalla famiglia con un pretesto, poi sedata e costretta a un matrimonio contro la sua volontà, segregata, lontano da tutti. Lei è riuscita a contattare un'amica, a far sapere la sua situazione, da lì poi è riuscita a fuggire. Ora i genitori sono sotto processo, hanno però regalato alla figlia la proprietà di un appartamento nel loro paese di origine a titolo di risarcimento del danno. Centro storico, un'altra serata di festa, negozi aperti, musica, arte e cultura. Torna anche questa sera, come tutti i mercoledì, la shopping night tra passeggiate culturali teatralizzate, mercatini, proiezioni di film sotto le stelle, visite guidate alla scoperta dei monumenti e tanti appuntamenti. Da Riccione invece la storia dell'Hotel Flamengo, che quest'anno ospita gli stagionali, diventa quindi un luogo per chi lavora, poi però sarà demolito. Si chiude però la vicenda debitoria e dopo appunto l'attività di quest'anno, a fine estate, ci sarà l'abbattimento. Rimaniamo a Riccione per un appuntamento che riguarda il tema cultura e spettacoli, ed è proprio l'apertura del supplemento di oggi, ed è la presentazione del libro della poetessa Isabella Leardini, che sarà al Palazzo del Turismo in caso di maltempo, altrimenti in piazzale Ceccarini alle 21:15 domani, per presentare Maniere Nere, il suo libro di poesia, che è tra l'altro finalista nella cinquina del Premio Strega Poesia 2026. Isabella Leardini, che si racconta in questa intervista, e domani sarà appunto a Riccione per raccontare lei e il suo libro. Vediamo le ultime notizie prima di chiudere l'appuntamento con i giornali di questa mattina. Da Morciano, nuova biblioteca comunale, il sindaco dice la consegna è prevista entro la fine dell'anno. Bellaria Valmarecchia, anzi dall'Alta Valmarecchia, la notizia arriva dal canile di Fagnano. Cani in sofferenza per il caldo, la denuncia arriva dai volontari della struttura. Il comunicato poi è stato accompagnato anche da immagini provocatorie generate con l'intelligenza artificiale, per però sottolineare quanto i box in cui sono gli animali, i roventi, la poca ombra e le temperature elevate mettano in pericolo la salute degli animali. Chiudiamo con San Marino, Libera indica la strada, ecco le sfide d'autunno, Europa, sanità e famiglie. La segretaria Muratori dice priorità anche a concorsi pubblici, politica energetica, costo della vita e nuovo modello sanitario. Per lo sport invece, per quanto riguarda il Rimini, ci sarà la partita con il Lunano oggi alle 18, sempre al Neri. Sarà l'occasione per

per crescere ancora, una squadra che sta cercando la sua identità. Sono le 8 e 2 minuti e 50 secondi, quasi 8 e 3 minuti, noi abbiamo finito la rassegna di questa mattina, adesso un'altra breve pausa pubblicitaria e poi torniamo qui per il TG del mattino, tra pochissimo.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. L'anticiclone subtropicale rimane sempre presente sul Mediterraneo, tenta di tornare a interessare anche parte d'Italia, ma sarà disturbato dalla formazione di questo vortice di bassa pressione, quest'area depressionaria che nel corso dei prossimi giorni invece invierà correnti umide proprio sulla centro nord Italia, che riporteranno anche piogge piuttosto consistenti e temporali. Vediamo intanto la situazione attesa per la giornata di mercoledì, che sarà una giornata ancora di transizione. Non avremo grande nuvolosità, cieli poco nuvolosi, qualche annuvolamento sparso, anche se poi verso sera sulle Alpi al nord aumenta un po' la nuvolosità, con anche la possibilità della formazione dei primi temporali proprio sui settori alpini. Vediamo dunque la previsione: giornata di mercoledì caratterizzata dal sole, qualche velatura, qualche nuvola sparsa di passaggio e temperature in lieve ripresa, valori che comunque rimarranno al di sotto dei 34-35 gradi come punte massime, quindi non sarà un caldo troppo opprimente, troppo fastidioso. Vedete, al nord invece aumenta la variabilità, sia in Liguria qualche nuvola che sulle Alpi tra pomeriggio e sera, con i primi fenomeni tra Alto Piemonte e Alta Lombardia, preludio a un cambiamento del tempo più significativo al nord proprio nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
3: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
5: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
6: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del mattino del nostro notiziario con la cronaca. Si aprirà il 20 ottobre a Rimini il processo con rito abbreviato per due genitori originari del Bangladesh accusati di maltrattamenti e induzione al matrimonio nei confronti della figlia 22enne. Vediamo il servizio.
1: Una vita normale in Italia, dove era arrivata a soli 7 anni, stravolta all'improvviso da un viaggio trappola nel paese d'origine. L'incubo di questa ragazza bengalese di 22 anni, residente a Rimini, inizia nel dicembre del 2024. Convinta con l'inganno dai genitori a imbarcarsi per il Bangladesh per fare visita alla nonna gravemente malata, si ritrova catapultata in un matrimonio combinato con un amico del padre, un uomo di 10 anni più grande di lei, privata di tutto, persino della sua libertà. Una prigionia durata 10 giorni, senza passaporto né cellulare, durante i quali la giovane viene sistematicamente imbottita di sonniferi tranquillanti con un unico obiettivo: piegare la sua resistenza, facilitare i rapporti con lo sposo imposto e costringerla a una gravidanza immediata. Se non vuole concedersi, suggeriva il marito alla moglie, incatena al letto e spezza le gambe e braccia. Nonostante la prigionia, la giovane riesce a inviare una richiesta d'aiuto tramite un'amica, che allerta i servizi sociali e i carabinieri italiani, facendo scattare l'arresto dei coniugi, attualmente ai domiciliari, al termine di un'indagine lampo coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. In aula i difensori dei genitori, gli avvocati Valentina Vulpinari e Maurizio Ghinelli, chiederanno l'ammissione al rito abbreviato, condizionata all'escussione di alcuni testimoni. Sul tavolo della GIP di Rimini, Raffaella Ceccarelli, c'è già una proposta di risarcimento del danno morale, una procura speciale con cui i coniugi hanno donato alla figlia un appartamento in Bangladesh, atto formalmente accettato dalla ragazza attraverso il suo legale Monica Miserocchi. La 22enne intanto vive in una struttura protetta del riminese e non ha più avuto contatti diretti con i genitori.
0: Un turista tedesco di 19 anni è stato rapinato nella notte tra lunedì e martedì sulla spiaggia di Rimini all'altezza dei bagni 5, 6 e 7 mentre era in compagnia di alcuni amici. Verso le 3:45 è stato avvicinato da due ragazzi, uno di questi lo ha immobilizzato afferrandolo per le braccia mentre il complice da dietro gli sfilava l'iPhone della tasca. Il 19enne ha poi utilizzato il cellulare di uno degli amici per geolocalizzare il proprio, che risultava ancora online. Così ha subito fermato una volante della Polizia di Stato e assieme agli agenti hanno tracciato in tempo reale e intercettato un ragazzo di 21 anni originario del Senegal e residente a Parma, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata in concorso e condotto nel carcere di Rimini. Continuiamo con la cronaca. Siamo in via Ceccarelli a Rimini, a pochi passi dal centro storico. Un uomo di 70 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. La morte, avvenuta per cause naturali, potrebbe risalire a 10-15 giorni fa. L'allarme è stato dato dai vicini, che sentivano un forte odore proveniente dall'abitazione e non vedevano l'uomo in giro appunto da giorni. L'uomo non era sposato e non aveva figli. Della morte è stato avvertito il fratello, che abita a Rimini, che lo aveva sentito telefonicamente una quindicina di giorni prima. Attorno alle 10:30 di ieri mattina sono intervenuti i vigili del fuoco, entrati grazie ad una scala nell'appartamento al primo piano dell'abitazione, dove non c'erano segni di effrazione e nell'abitazione tutto era in ordine. Ancora cronaca, lunedì alle 17 le volanti della questura di Rimini sono intervenute a Bellariva dopo la segnalazione di una anziana al figlio, gravato dal divieto di avvicinarsi alla donna per passati episodi di violenza, aveva scavalcato la recinzione e tentato di entrare nell'appartamento. Dopo aver trovato il portone bloccato perché la serratura era stata cambiata, l'uomo si era nascosto nel garage per passare dalle porte tagliafuoco del palazzo. I poliziotti lo hanno sorpreso all'interno dei box e tratto in arresto. Dagli accertamenti è emersa una lunga serie di interventi della polizia per violenti litigi sia in famiglia che con i vicini di casa. Ora cambiamo argomento e parliamo dello stadio, perché l'amministrazione comunale ha inviato ieri comunicazione ad Aurora Immobiliare con preavviso di rigetto, negando così l'ulteriore proroga richiesta dal raggruppamento temporaneo d'impresa per completare la documentazione relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio di Rimini. Sentiamo.
2: Nessuna ulteriore proroga per Aurora Immobiliare. L'ingegnere Chiara Fravisini, responsabile unico del progetto, ha inviato una lettera al raggruppamento temporaneo di impresa proponente per comunicare gli motivi ostativi, mediante preavviso di rigetto, alla prosecuzione del procedimento relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo stadio di Rimini, con procedura di partenariato pubblico-privato. Aurora Immobiliare aveva chiesto almeno altri 90 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste dall'amministrazione entro il 3 giugno scorso. Carenze mai risolte, relative principalmente alla grave incompletezza del progetto e all'assenza di qualunque indicazione circa la sostituzione di uno dei due principali soggetti finanziatori ora in stato di liquidazione, il Rimini Football Club. Il raggruppamento temporaneo di imprese avrà 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali osservazioni e documenti, prima dell'adozione del provvedimento conclusivo. Archiviato il piano A, l'amministrazione comunale vuole mettere ora in atto il piano B. Stiamo lavorando alla proposta di riqualificazione dello stadio nell'ambito di un programma più vasto di potenziamento e ampliamento dell'edilizia sportiva in città, dichiara il sindaco Jamil Sadegolvad. Entro l'anno presenteremo in consiglio comunale questa proposta, con step precisi e non generici, per stralci funzionali rigorosi e pluriennali, finanziate interamente attraverso il bilancio comunale, che prevede lo spostamento in via Melucci dell'impianto di atletica leggera e quindi l'avvicinamento della curva est contestualmente alla traslazione del campo da gioco verso la tribuna storica. Con gli stralci successivi, previo confronto con la competente soprintendenza di Ravenna, sarà progettata la copertura della stessa tribuna storica e la successiva demolizione e la ricostruzione della tribuna lato Riccione, anch'essa interamente coperta. In questa rigenerazione del Neri saranno previsti spazi per palestre e attività sportive, conclude il primo cittadino.
0: E sempre in tema sportivo si complica l'acquisizione del marchio storico della Rimini Calcio per la proprietà del rinato club biancorosso, che ha partecipato all'asta telematica per aggiudicarsene la proprietà, ma ha scoperto di non essere sola. C'è infatti anche un altro pretendente. Faremo il possibile per riportare il marchio alla Rimini Calcio, fa sapere il club in una nota. Cambiamo argomento, parliamo del meeting, perché fervono i preparativi per la 47esima edizione. In prima fila i volontari, in gran parte giovanissimi, che nel cuore dell'estate rinunciano alle vacanze per dare disponibilità alla costruzione dell'evento quest'anno per un'edizione veramente speciale. Vediamo.
3: Io sono Anna, vengo da Ferrara, ho 23 anni e faccio il pre-meeting da 4 anni.
4: Questo è il mio quarto anno di pre-meeting.
5: Sono Paola, vengo da Padova ma studio a Milano design del prodotto e vengo al pre-meeting quest'anno per la prima volta.
6: Sono Camilla, faccio Brera e questo è il mio quarto pre-meeting.
7: In un'edizione storica che vedrà la presenza di Papa Leone XIV, i preparativi per il meeting di Rimini e per l'accoglienza del pontefice sono ormai entrati nel vivo. La manifestazione vedrà la partecipazione di 3.300 volontari provenienti dall'Italia e dal mondo. Il 58% di loro ha meno di 30 anni. Ma c'è già chi è al lavoro da tempo. Ben 460 di questi volontari sono già operativi nelle fasi di allestimento, mostre, sale e stand, e altri 80 si occuperanno del disallestimento finale.
8: Lavorare anche quando è agosto ed è Ferragosto non è facile, infatti è un po' di occhiaie. Mi aiuta veramente a capire per cosa senso spendere il mio tempo.
9: Siamo al Kids Club, stiamo preparando questo spazio dove verranno a giocare dei bimbi dai 4 agli 8 anni e ce li lasciano i genitori mentre loro possono andare a seguire incontri, mostre, così lasciano qui i loro figli e quindi cerchiamo di fargli vivere le stesse cose belle che i loro genitori vedono fuori.
7: La superficie complessiva allestita in fiera sarà di 140.000 metri quadrati, una grandezza superiore del 16% rispetto allo scorso anno. Per accogliere l'intervento di Papa Leone È stato inoltre realizzato il Grand Auditorium con una capienza di 10.000 posti.
8: Effettivamente l'amore muove, come è scritto in giallo, perché è centrale. Cioè il punto vero dell'amore è che muove, per cui crea.
10: È stato bello riscoprire come donarsi gratuitamente per un'opera così grande fa anche venire molto più fuori me stessa, e soprattutto donare le mie capacità è un'occasione bellissima anche in vista dell'arrivo del Papa.
0: Sala gremita lunedì sera alla Gran Turismo di Riccione per lo spettacolo dedicato al pensiero e alla spiritualità di Sant'Agostino. Lo spettacolo, promosso dall'Associazione Amici di Andrea Aquilano, ha un significato ancora più profondo in una settimana che prepara alla venuta dell'agostiniano Papa Leone. Vediamo.
11: Una parte della città terrena è divenuta immagine della città celeste.
12: La voce di Sant'Agostino, le sue domande sul senso della vita e della storia dopo la distruzione di Roma da parte di Alarico sono stati il cuore di Permixte, due società, due città. Lo spettacolo, promosso dall'Associazione Amici di Andrea Aquilano in collaborazione con il Meeting, è pensato anche come un omaggio all'agostiniano Papa Leone, un'occasione per meditare attraverso la storia sul presente e sulle sue ferite laceranti.
13: Siamo partiti da un'analogia. Agostino scrive la città di Dio all'indomani del sacco di Roma del 410. Il sacco di Roma viene interpretato da tutti i contemporanei come la fine dell'impero, il simbolo della caduta. E noi è un'esperienza che abbiamo fatto, che abbiamo vissuto, basta pensare alle Torri Gemelle o a qualsiasi guerra delle ultime. E Agostino ci mette 15 anni e, come dire, scosso come tutti i suoi contemporanei da questo fatto, ricostruisce la storia dell'uomo come storia sacra ed arriva alla formulazione delle due città, la città terrena e la città di Dio. La cosa, come dire, molto particolare e inaspettata di questa configurazione che Agostino dà alle due città è il fatto che sono mischiate. Non ci sono i buoni e i cattivi semplicemente divisi da un muro, ma per sapere a che città appartiene bisogna capire a chi si ama.
12: I testi, drammatizzati dall'attore Franco Palmieri ed esaltati dalla musica di Mario Marzi e Simone Zanchini, superano così il tempo e lo spazio e a distanza di secoli continuano ad interrogare sulla condizione umana e sull'indomito desiderio di felicità presente in ogni cuore.
13: Il primo che dice ai quelli del suo tempo che le cose dette dall'Apostolo, lui si riferisce a Paolo, erano dette per loro, così come noi oggi diciamo che le cose che dice Agostino sono dette per noi.
0: Ieri sera è tornato in TV l'appuntamento con i Karaoke Summer, le estati in Riviera raccontate dal nostro materiale d'archivio, puntata che potete ritrovare sul nostro canale Icaro Play, di cui adesso vediamo un'anticipazione.

0: La capitaneria di porto di Rimini, ai fini della sicurezza della balneazione, rammenta le seguenti avvertenze.
1: La Publifono nacque nel 1946, durante il periodo della ricostruzione di Rimini. Il microfono veniva da Radio Tripoli, il gruppo elettrogeno era stato recuperato all'aeroporto e i 10 altoparlanti erano stati trovati in un vecchio magazzino.
2: Diamo anche delle informazioni, se vogliamo, commerciali da un lato, ma di servizio anche dall'altro, perché comunque il fatto di sapere che questa sera c'è una data festa in un determinato posto può essere un'informazione utile anche per chi ascolta.
3: Come andate in questi giorni?
4: Ma andate benissimo, qua siamo venuti fare questo ultimo allenamento atletico e sono contento che vicino a casa mia finalmente siamo riusciti a portare un allenamento. Adesso Zubriga è quello da battere, comunque tanti altri, tutti gli altri sono forti.
3: Quindi in bocca al lupo Alberto.
4: Grazie, presto.
5: Prima di salutarci diamo uno sguardo alla situazione del meteo per la giornata di oggi. Una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte, con maggiori addensamenti sulle pianure nel pomeriggio ma ampie schiarite previste in serata. Le minime sono stazionarie attorno ai 21-22 gradi, massime leggermente in aumento, 32-33 sulla costa e 35 con punte di 36 sulle pianure più interne. Il mare è poco mosso, con moto ondoso in intensificazione, a mosso dal tardo pomeriggio. Vediamo il dettaglio sul nostro territorio, sempre grazie all'infografica di ARPA. Sarà una giornata che potrà essere parzialmente nuvolosa o in parte velata, soprattutto sulla costa anche nel pomeriggio, mentre invece sui rilievi dovrebbe essere più pulito il cielo. Le temperature 32 sulla costa, leggermente più basse, siamo attorno ai 29 gradi sui rilievi. E siamo così arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che trovate tutti gli aggiornamenti delle notizie sulla nostra pagina newsrimini.it, mentre l'informazione in TV torna alle 13:15. Buona mattinata.

0: da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
1: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.

la capannina e la tramonteria. L'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.

l'unico laboratorio analisi che produce esami e non li esporta, dotato della stessa tecnologia della AUSL Romagna, sempre più vicino a voi con i punti prelievo di Villa Verucchio Sant'Arcangelo e Ospedaletto. Siamo veloci e senza bisogno di prenotazione. Il referto puoi ritirarlo in giornata e va direttamente nel fascicolo sanitario. Siamo speciali nei casi difficili e con i tuoi bambini. Quando siamo arrivati 45 anni fa, eravamo già avanti. Ora siamo il futuro.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. L'anticiclone subtropicale rimane sempre presente sul Mediterraneo, tenta di tornare a interessare anche parte d'Italia, ma sarà disturbato dalla formazione di questo vortice di bassa pressione, quest'area depressionaria che nel corso dei prossimi giorni invece invierà correnti umide proprio sulla centro-nord Italia, che riporteranno anche piogge piuttosto consistenti e temporali. Vediamo intanto la situazione attesa per la giornata di mercoledì, che sarà una giornata ancora di transizione. Non avremo grande nuvolosità, cieli poco nuvolosi, qualche annuvolamento sparso, anche se poi verso sera sulle Alpi al nord aumenta un po' la nuvolosità, con anche la possibilità della formazione dei primi temporali proprio sui settori alpini. Vediamo dunque la previsione: giornata di mercoledì caratterizzata dal sole, qualche velatura, qualche nuvola sparsa di passaggio e temperature in lieve ripresa, valori che comunque rimarranno al di sotto dei 34-35 gradi come punte massime, quindi non sarà un caldo troppo opprimente, troppo fastidioso. Vedete, al nord invece aumenta la variabilità, sia in Liguria qualche nuvola che sulle Alpi tra pomeriggio e sera, con i primi fenomeni tra Alto Piemonte e Alta Lombardia. Preludio a un cambiamento del tempo più significativo al nord proprio nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro, 0541 785 785.
2: Nasce Icaroteche, il primo archivio digitale online e accessibile a tutti. Grazie all'intelligenza artificiale potrai esplorare notizie, immagini, eventi e volti che raccontano il nostro territorio dagli anni 70 ad oggi. Salviamo insieme la memoria collettiva della Romagna, perché ricordare è il primo passo per costruire il futuro. Anche il tuo contributo è importante. Vai sul sito ideaginger.it e sostieni Icaroteche.
3: C'è ancora lì?
4: Oh madonna, ma c'è proprio invurnita, però Viola. Dai, su.
3: Allora, ma... Oh, l'arriva Nicola?
4: Adi, e metto la lettera e dici sì, che è d'ubriarve os.
3: Oh, ma te pensi, ma che e Nicola e sarà contento che me... Ha fatto l'amore sapirì?
4: Oh, guarda, me ha detto che sarà contenta da matto.
3: Oh, Eva?
4: L'ho un po' dimenca, eh? Ma un genitore la dai scontento con la sua fiola la va su. Dai, va là. C'è mai bene, non cammai niente, dai.
3: Ah, sì, sì.
4: Madonna!
3: Aglio c'è me?
4: Ah, ho sentito,
5: Allora, oh. Non oggi, ma un momento. Invece scambù. La Silvia dove è che la staria bene?
6: Silvia la scambù ben bene. Tu sciarcò la sua acqua e la spese, un po' digestivo. E poi la fai capo per fare il passo di genuni.
5: Insomma, sarà anche come che ci vuole, ma scambù. La Silvia la sta bene, te culto un bel galitino rosa, il lei sa che la profuma,
6: sì,
5: eh?
6: C'è la povera che c'è caffè.
5: No, no, la mette te culto in galera.
4: Dai, che disteca, ma niente, dai.
6: No, le pronto. Oh,
4: sì. le pronto, sta. Dai. E basta, vi poca dove mangi poco.
6: Insomma, poco, me che può mettere di giù. Mettere di giù, va bene, c'è.
4: Dai, va là su.
3: No, ma niente.
4: Come niente? Perché ti mangi?
3: Perché me, ma hanno femma, mezzo innamorata.
6: Caramagna è la sua?
3: No.
5: Gira, te da mangiare la tua roba, se no la mangi non con i vostri abeti.
4: Dai,
5: capito? Almeno, sì, abbastanza,
4: dai.
5: Buono, sto in Italia, buono, io speciale, ho sbagliato il ciccio in Palermo.
4: Sì, ho piacerta.
5: Ma volevo dire una roba, a proposito. Se no, Nicola, e dovesse andare in casa prima, o Iarvenza qualcosina anche per lui, o con Spagna tutte tu baili?
4: Dai, va là, sta tranquillo, che per lui io sono messa aperta.
5: Nicola, che Bordello Italia sarà come l'albero motore per il progresso delle grandi masse, dai che?
6: Speriamo che una volta tutte
7: c'è nessuno in questa casa?
5: Cusè mai detto che sono scritta da un prezzo braseda, eh? Tu pensi niente,
7: vero? Sì, babbo, quante formalità! Lo sai che tra un mese canterò messa? Sarai contento!
5: Contento? Ma sono contento a sciupare, farò una briscola di merda!
3: Nicola, tal sé che me mi sono fatta morosa!
7: Senti la mia sorellina! Immagino che sia un buon partito!
3: Sì, sì.
6: Le sacrestelle, tu di
3: sì. Sì, è un breve ragazzo e poi sbombendo da morire, vero Gigino?
5: Sì, imperi tutte le liti, imperi.
3: Perché, va? Tanci con te?
5: Ma com'è, Gigino? Sono contenta, non stai più di pan, guarda.
7: Ma tu, nonno, come va l'erboristeria?
6: Bene. Anche per fare una vecchia tetera lì. Sarà una sorpresa, non farà una ragazza mattuta a bocca aperta.
5: Sì, ma quel chilo farà morire in blinet mattuta, vedi che bello? E ti lasci e fai tutto quel che vuoi fare, eh?
6: Un senza fede. A vedere tu viaggi in Russia con
7: viaggi in Russia.
5: Esatto, perché me sono stati invidiati in Russia. E questo sicuro sarà un viaggio che farà scar tutti i giorni al tempo che tassate, anche te.
6: A me immagino dai tutti i giorni. In bianchino italiano disperso in Russia.

0: Benvenuti telespettatori e telespettatrici al consueto appuntamento mattutino con la nostra rassegna stampa. Oggi 19 agosto 2026 scopriamo insieme quali sono i principali argomenti trattati sulle maggiori testate giornalistiche. Trump pubblica una mappa ritenendo che Hormuz ormai è un territorio USA. Dall'altra parte i Pasdaran replicano dicendo che il tratto del mare è chiuso. Un'altra notizia che troviamo oggi sulle principali testate giornalistiche riguarda il femminicidio. 3 donne uccise nell'arco di pochi giorni, 3 giorni. Dopo l'ennesimo femminicidio avvenuto a Venezia, dove a perdere la vita è Tania per mano del suo ex compagno denunciato più volte, l'ex governatore veneto Zaia dà voce alla politica dicendo che stiamo parlando di un fallimento. E ancora addio a Varenne, il cavallo italiano pluripremiato, il più forte di tutti i tempi, è morto all'età di 31 anni. E allora
1: Radio Icaro, novità. Yeah!

0: Radio Icaro.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane, vivi un'estate anni 50.
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
5: Uno per uno, su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Radio Icaro.
5: Uno per uno su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

0: su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi. Uno per uno.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: per uno.
1: Uno per uno torna domani.
0: Radio Icaro, la musica continua. Ma...

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro.
4: Estate.
5: E ciao,

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Sono le 12 e 34 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del radiogiornale con una ultima ora appena arrivata in redazione. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, Alessandro Capodimonte, ha confermato il sequestro preventivo del Grand Hotel di Riccione, ma non delle società affini e dei relativi conti correnti. Nel dettaglio ha disposto che l'intera struttura dell'albergo di proprietà della società Mare Bella, di cui il patron Gianni Andreatta è stato presidente del consiglio di amministrazione dal 2020 al 2023, sia sottoposta a sequestro preventivo, confermando quanto era stato disposto con il sequestro messo d'urgenza dalla procura il 24 luglio scorso. Il provvedimento comprende anche la piscina, il parcheggio, la torre, la villa adibita a ristorante e il bar. Il giudice ha invece deciso il dissequestro delle società Paco Beach e Oasi e della associazione Contatto, riferibili ad alcuni degli altri 5 indagati nella vicenda giudiziaria, ma di cui Andreatta era amministratore di fatto. Ora i legali di Andreatta e degli altri indagati valuteranno un eventuale ricorso al riesame contro il provvedimento che conferma il sequestro. Passiamo alla cronaca. Un uomo di 70 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. Siamo in via Ceccarelli a Rimini, poche centinaia di metri dal centro storico. La morte, avvenuta per cause naturali, potrebbe risalire a 10-15 giorni fa. L'allarme è stato dato dai vicini, che sentivano un forte odore proveniente dall'abitazione. L'uomo non era sposato e non aveva figli. Della morte è stato avvertito il fratello, che abita a Rimini e che lo aveva sentito telefonicamente una quindicina di giorni prima. Attorno alle 10:30 di ieri mattina sono intervenuti i vigili del fuoco, entrati grazie ad una scala nell'appartamento al primo piano dell'abitazione. Non c'erano segni di effrazione e nell'abitazione tutto era in ordine. Ci spostiamo adesso in spiaggia a Rimini, dove un turista tedesco di 19 anni è stato rapinato nella notte tra lunedì e martedì all'altezza dei bagni 5, 6 e 7 mentre era in compagnia di alcuni amici. Il giovane, verso le 3:45, è stato avvicinato da due ragazzi. Uno di questi lo ha immobilizzato afferrandolo per le braccia, mentre il complice da dietro gli sfilava l'iPhone dalla tasca. Il 19 ha utilizzato il cellulare di uno degli amici per geolocalizzare il proprio, che risultava ancora live. Così ha subito fermato una volante della Polizia di Stato in servizio sul lungomare Tintori. Gli agenti lo hanno fatto salire sulla vettura di servizio e grazie al tracciamento in tempo reale sono riusciti a intercettare poco dopo, in via Dandolo, un ragazzo di 21 anni, originario del Senegal e residente a Parma, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Il telefono è stato immediatamente restituito, mentre il 21enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata in concorso e condotto nel carcere di Rimini. Voltiamo pagina. Si aprirà il 20 ottobre a Rimini il processo con rito abbreviato per due genitori originari del Bangladesh accusati di maltrattamento e induzione al matrimonio nei confronti della figlia 22enne. Ci racconta tutto Lamberto Abbati.
2: Una vita normale in Italia, dove era arrivata a soli 7 anni, stravolta all'improvviso da un viaggio trappola nel paese d'origine. L'incubo di questa ragazza bengalese di 22 anni, residente a Rimini, inizia nel dicembre del 2024. Convinta con l'inganno dai genitori a imbarcarsi per il Bangladesh per fare visita alla nonna gravemente malata, si ritrova catapultata in un matrimonio combinato con un amico del padre, un uomo di 10 anni più grande di lei, privata di tutto, persino della sua libertà. Una prigionia durata 10 giorni, senza passaporto né cellulare, durante i quali la giovane viene sistematicamente imbottita di sonniferi tranquillanti con un unico obiettivo: piegare la sua resistenza, facilitare rapporti con lo sposo imposto e costringerla a una gravidanza immediata. Se non vuole concedersi, suggeriva il marito alla moglie, incatena la letto e spezza le gambe e braccia. Nonostante la prigionia, la giovane riesce a inviare una richiesta d'aiuto tramite un'amica, che allerta i servizi sociali e i carabinieri italiani, facendo scattare l'arresto dei coniugi attualmente domiciliari al termine di un'indagine lampo coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. In aula i difensori dei genitori, gli avvocati Valentina Vulpinari e Maurizio Ghinelli, chiederanno l'ammissione al rito abbreviato condizionata all'escussione di alcuni testimoni. Sul tavolo della GIP di Rimini, Raffaella Ceccarelli, c'è già una proposta di risarcimento del danno morale, una procura speciale con cui i coniugi hanno donato alla figlia un appartamento in Bangladesh, atto formalmente accettato dalla ragazza attraverso il suo legale, Monica Miserocchi. La 22enne, intanto, vive in una struttura protetta del riminese e non ha più avuto contatti diretti con i genitori.
1: L'amministrazione comunale ha inviato ieri comunicazione ad Aurora Immobiliare con preavviso di rigetto, negando così l'ulteriore proroga richiesta dal raggruppamento temporaneo d'impresa per completare la documentazione relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio di Rimini. Il servizio di Roberto Bonfantini.
3: Nessuna ulteriore proroga per Aurora Immobiliare. L'ingegnere Chiara Fravisini, responsabile unico del progetto, ha inviato una lettera al raggruppamento temporaneo di impresa proponente per comunicare gli motivi ostativi, mediante preavviso di rigetto, alla prosecuzione del procedimento relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo stadio di Rimini, con procedura di partenariato pubblico-privato. Aurora Immobiliare aveva chiesto almeno altri 90 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste dall'amministrazione entro il 3 giugno scorso. Carenze mai risolte, relative principalmente alla grave incompletezza del progetto e all'assenza di qualunque indicazione circa la sostituzione di uno dei due principali soggetti finanziatori ora in stato di liquidazione, il Rimini Football Club. Il raggruppamento temporaneo di impresa avrà 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali osservazioni e documenti, prima dell'adozione del provvedimento conclusivo. Archiviato il piano A, l'amministrazione comunale vuole mettere ora in atto il piano B. Stiamo lavorando alla proposta di riqualificazione dello stadio nell'ambito di un programma più vasto di potenziamento e ampliamento dell'edilizia sportiva in città, dichiara il sindaco Jamil Sadegolvad. Entro l'anno presenteremo in consiglio comunale questa proposta, con step precisi e non generici, per stralci funzionali rigorosi e pluriennali, finanziate interamente attraverso il bilancio comunale, che prevede lo spostamento in via Melucci dell'impianto di atletica leggera e quindi l'avvicinamento della curva est contestualmente alla traslazione del campo da gioco verso la tribuna storica. Con gli stralci successivi, previo confronto con la competente soprintendenza di Ravenna, sarà progettata la copertura della stessa tribuna storica e la successiva demolizione e la ricostruzione della tribuna lato Riccione, anch'essa interamente coperta. In questa rigenerazione del Neri saranno previsti spazi per palestre e attività sportive, conclude il primo cittadino.
1: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con il radiogiornale. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.

0: In blu 2000 news.
1: La pace, bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale nella Basilica di San Pietro, la musica nella liturgia al centro della catechesi sulla Sacrosanctum Concilium. Europa nel mirino, l'Iran non esclude di colpire basi americane nel vecchio continente nel caso in cui Trump decida di intensificare il conflitto, la Casa Bianca dichiara Hormuz territorio statunitense. Droni e democrazia, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, ma anche un accordo per lo scambio di prigionieri, intanto vacilla il sostegno al presidente Zelensky con ex ministri che invocano le elezioni. Lo strappo di Berna, la Svizzera

0: forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia. Perciò, al di là di mode e sensibilità degli autori, la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
0: Su questo occorre vigilare.
1: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
0: purché siano adatti all'uso sacro.
1: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture, la sottolinea già il Concilio.
0: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
1: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Iran alza il tiro, avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese. Raffaella Frullone.
3: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime 2 settimane la rotta umanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di 2 missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, mentre continua a crescere il numero delle vittime civili per i reciproci attacchi aerei tra Mosca e Kiev, è stato raggiunto un accordo per il mutuo scambio di oltre un centinaio di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio.
4: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Antonella Mitola.
5: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia di richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiesa e Asilo che ha accolto la giovane. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,13%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca non si arresta, la scia di omicidi con al centro donne, l'ultimo a Colleferro vicino a Roma, dove una donna di origini polacche è stata uccisa davanti al più piccolo dei 5 figli, Giorgia Bresciani.
6: L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando una figlia, rientrando a casa, ha trovato la madre riversa in terra nel sangue. Ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 112 è risultato inutile. Il marito, Mohamed Rissi, un 69enne,

0: di origini tunisine, fermato a pochi metri dall'abitazione, non ha opposto resistenza, poi confessato. Sono concentrati sul marito anche sospetti per la morte di Carmela Bifano, 72 anni, trovata uccisa, probabilmente a colpi di pietra, ieri in un terreno a Contrada Frassa nel comune di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Resta intanto alta la polemica politica sul caso di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che aveva già denunciato. Lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di fallimento. Dobbiamo chiederci, dice, che cosa non ha funzionato, e i dati, seppure in calo rispetto al 2025, restano drammatici. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, sono state alimentate da polemiche pretestuose, così gli avvocati del conduttore di Report. Si avvicina il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il centro Italia, una lunga sequenza sismica tra i Monti Sibillini e l'alta Valle del Tronto. Oggi il ricordo delle vittime e l'impegno per la ricostruzione. Giuseppe Caporaso.
2: Ancora pochi giorni e poi saranno 10 anni da quel terribile sisma che sconvolse Amatrice e quell'area centrale della nostra penisola. Continuano i lavori, ma emerge anche la grande forza d'animo da parte dei cittadini, come ci racconta Amalia Casini, che perse 10 anni fa gran parte della propria famiglia.
3: L'anno dopo sono rimasta incinta e ho avuto un bellissimo bambino di nome Pietro, che è stata proprio la rinascita di tutto, diciamo, non solo della nostra famiglia, ma della comunità.
2: Amatrice, l'area più colpita, ancora una 50ina di cantieri attivi, mentre quelli completati sono stati 348. Un'opera attesa è quella chiamata Casa Futuro, che dovrebbe essere completata nel 2027. Il più grande cantiere post ricostruzione, con il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, che diventerà spazio per la comunità di accoglienza e culturale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Individuato nel Cosentino, relitto dell'ultra leggero scomparso domenica mattina, morti 2 occupanti, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni, di Matera. Al velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. Alla sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram. Pierluigi Vito.
4: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: l'estate.
1: Pausa pranzo, il menù di grandi classici su Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici su Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riferisce il Financial Times citando persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo. E continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus, 4 le persone morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti, almeno

è stato sottoposto a fermo indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo di Villaggio Frassa nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi. Un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato in Kenya, quanto riferiscono i media locali. L'incidente è stato confermato dall'autorità dell'aviazione civile del paese. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Olokowe, a circa 250 km a nord di Nairobi. Il monte di oltre 2000 metri di altitudine è una zona frequentata dagli escursionisti e dai turisti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: E questa è l'estate di Blu 2000, anche in questa giornata del mercoledì 19 agosto 2026. Agosto sta passando veramente veloce, mi conferma anche il nostro amico Lorenzo Sada che è in regia con noi oggi, e ci teniamo compagnia abitualmente con il giusto mix di musica del passato, musica attuale, con i cosiddetti, ormai è un termine abusatissimo, i tormentoni, che fondamentalmente poi non esistono più perché ci sono veramente tantissime canzoni che possono essere destinate a canzone dell'estate in base anche al nostro gusto musicale. Oggi non avremo le anticipazioni delle classifiche dell'estate del weekend, ma avremo le mini classifiche, quindi mercoledì e giovedì, come sapete, dedicati a libri e cinema, e poi naturalmente tutti i vostri messaggi. Grazie per essere con noi anche attraverso la posta elettronica diretta@radioinblu.it, questo è il nostro contatto. E poi, come se non bastasse, ricordiamo ovviamente tutte le coordinate giuste per seguirci attraverso il DAB, canale digitale terrestre, il 728, mentre invece preziosa, fondamentale, la nostra app Play 2000, da scaricare subito se non l'avete, perché da lì in streaming ci ascoltate, ci portate in ogni luogo, anche in vacanza. E poi c'è anche il sito internet play2000.it, dove ritrovare tutti i nostri contenuti in podcast e anche scaricare on demand tutto quello che vi piace di Inblu 2000 e anche di TV 2000. Allora, per quanto riguarda le curiosità, come al solito apriremo la nostra pagina dei concerti del giorno, se avete qualche segnalazione fate pure, vi aspettiamo. E poi attenzione, torneremo a parlare di cinema in questa giornata, lo faremo anche con una piccola anticipazione di quello che si sta girando in questo periodo. E poi parleremo anche di giochi, soprattutto quelli del Mediterraneo, e se avremo tempo, pensa un po', parleremo anche dei borghi italiani in cui d'estate si dorme meglio, cioè con la copertina addirittura, e fa fresco in quelle zone lì. Diciamo che, avendolo saputo prima, potevamo organizzarci per andare in vacanza proprio in questi luoghi, e invece ve lo comunicheremo proprio oggi 19 agosto, 7 minuti dopo le 2. In sottofondo già scorrono delle note veramente ormai familiari a tutti, soprattutto quelli che li hanno visto.

Buon pomeriggio anche a chi dopo pranzo sta prendendo il caffè in nostra compagnia con la nostra bella musica, quella ad esempio dei Simply Red con questa Money to Tight Mansion. E allora siamo pronti anche per i concerti, la pagina del giorno, magari nella vostra zona c'è uno di questi gruppi o di questi cantanti. Allora andiamo con ordine, ci sono i Pooh ad Apricena in provincia di Foggia alla Cava dell'Erba, mentre questa sera a Ciro Marina in provincia di Crotone vi attende Fiorella Mannoia all'Arena Saracena. Appuntamento a Carpino in provincia di Foggia in Piazza del Popolo per il live di Noemi. Irene Grandi, mi fa molto sorridere il nome di questa località, mi piace molto. Bene Tutti, si chiama così, in provincia di Sassari, perfetto. Piazza Santa Croce. La PFM sarà a Sperlinga in provincia di Enna, a Largo Castello, mentre Francesca Michelin a Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria. Piazza Santa Maria della Minerva per lei. Francesco Gabbani, che non è stato granché bene nell'ultimo live, adesso forse si è ripreso, glielo auguriamo, a Presiccia Acquarica in provincia di Lecce in Piazza delle Regioni. Questa sera alle 21 all'Alger Summer Festival ad Alghero Sassari ci sarà Marco Masini all'anfiteatro Ivan Graziani. Appuntamento in scena con l'Etna, che è grande protagonista di queste ore in positivo e anche in negativo. Levante sarà Zafferana Etnea in provincia di Catania all'anfiteatro Falcone e Borsellino. Appuntamento alle 21 ad Agerola sui Sentieri degli Dei in provincia di Napoli al Parco della Colonia Montana per il concerto di Diodato. E poi, come al solito, spieghiamo anche nella giornata di domani, ci saranno i Pooh a Fasano, Brindisi, al Parco Archeologico di Agnazia, mentre Francesco Renga sarà a Sapri, in provincia di Salerno, allo Stadio Comunale. Ma ci riaggiorneremo domani, ovviamente, subito. Uno dei successi di quest'estate si intitola Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di infiorire.
1: Primi saluti in questo pomeriggio, salutiamo Tony e Lucia. Quest'ultima è appena tornata al lavoro, non è molto felice. Ti possiamo capire, Lucia.

Cardigans su In Blue 2000. Allora, anche se qualche cinema ancora lo proietta, è ancora in sala, ma è disponibile già in streaming il grande successo Michael di quest'anno, il biopic dedicato alla vita di Michael Jackson, prende forma anche il secondo capitolo, perché Jafar Jackson tornerà appunto il nipote di Michael, tornerà nei panni dello zio in questa sua performance veramente straordinaria, secondo film su Michael che dovrebbe entrare sul set tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno. La storia dovrebbe insomma riprendere il filo conduttore interrotto dal primo film. Per Jafar Jackson si avvicina quindi il momento di tornare nei panni dello zio Michael, progetto sul sequel che sta prendendo forma, secondo le prime indicazioni dovrebbe arrivare in sala nella prima metà del 2028 e dobbiamo aspettare veramente tanto, ragazzi, un po' come abbiamo raccontato ieri con la storia dei Beatles, che saranno protagonisti di 4 film ovviamente con gli attori che interpreteranno i favolosi Fab Four. A favorire un secondo capitolo sono stati i numeri record al botteghino, perché Michael ha superato, lo ricordiamo, il miliardo di dollari al botteghino mondiale, un successo che ha dato slancio alla possibilità di continuare proprio sul grande schermo il racconto e la vita del re del pop. Dicevamo che questo Michael 2 riprende il periodo in cui si era interrotto il primo film, perché il primo accompagna Michael dagli esordi con i fratelli fino alla consacrazione da solista, arrivando al periodo di Bad, pubblicato nel 1987. Il sequel dovrebbe spostarsi proprio sugli anni successivi e raggiungere quindi l'epoca di Dangerous, che tra l'altro è il mio, forse uno dei miei album preferiti di Michael, l'album del 1991. Al momento però non è stato definito ufficialmente quale arco della sua vita verrà raccontato e quali dettagli soprattutto. La produzione potrebbe inoltre partire avvantaggiata, perché c'è una gran parte di materiale già lì accantonata a disposizione. Tra il 25 e il 30% di quanto girato per il primo film non è stato inserito infatti nel montaggio finale, quindi può essere benissimo recuperato per il nuovo film. Tra queste sequenze ci sarebbero anche alcuni numeri musicali veramente straordinari che già insomma ci avevano ingolosito con il primo film, chissà con il secondo, quindi siamo in attesa anche di ulteriori sviluppi. C'è la canzone di Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile.

0: Questo è Blu 2000, le parole dell'estate. Noi parliamo di un appuntamento, manca ancora un mese abbondante, diciamo, però ci portiamo avanti coi tempi. Lo facciamo con Filippo Campiotti dell'associazione Bergamo Incontra, che ci parlerà di un bel evento. Ciao Filippo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Allora Filippo, parliamo di Bergamo Incontra, questo festival culturale che è in programma dal 25 al 27 settembre presso Chorus Life a Bergamo. Di cosa si tratta? Di cosa parla questo festival?
1: Esatto, una manifestazione culturale che facciamo ogni anno, più o meno nello stesso periodo, dove cerchiamo di raggiungere la città di Bergamo, di incontrare la città di Bergamo con una proposta che è innanzitutto una proposta che sia capace di guardare, abbracciare tutti gli aspetti della vita dentro alle tematiche concrete e dentro a una proposta culturale. Per questo l'edizione di quest'anno si chiama Come giungere in porto dopo un mare in tempesta ed è il titolo con cui attraverseremo tutto ciò che caratterizza di solito la manifestazione, che è caratterizzata appunto da incontri culturali, dove incontriamo personalità della città e non solo, da mostre e da momenti di convivenza dove ceneremo, faremo feste insieme, poi ci saranno spazi dedicati ai bambini, quindi sono tre giorni di convivenza comunitari dove cerchiamo di raggiungere le persone con una proposta culturale.
0: Beh, devo dire che poi c'è un appuntamento iniziale con un incontro che già parla per sé, perché ci rimanda all'enciclica di Papa Leone, giusto?
1: Esattamente, all'inizio avremo Javier Prades, che è membro della Commissione Teologica Internazionale, quindi è assolutamente una persona adeguata per entrare nella Magnifica Humanitas, l'enciclica appunto di Papa Leone, e diciamo nel tema che abbiamo scelto quest'anno, che è una frase che viene dall'apologia pro vita sua del Cardinal Newman, che lui scrive quando si converte per raccontare la sua conversione al cattolicesimo. Ecco, diciamo, lui parla della conversione al cattolicesimo come appunto giungere in porto dopo un mare in tempesta, cioè trovare un luogo che finalmente ha dato una calma a tutta l'inquietudine che la vita porta. Il Papa, nella Magnifica Humanitas, affronta l'inquietudine del mondo moderno e si chiede come non perdere l'umano nel tempo dell'intelligenza artificiale, quindi non potevamo che aprire così.
0: È fantastico anche il messaggio che si dà, cercando in qualche modo con questi incontri anche di restituire un senso nuovo al nostro quotidiano.
1: Esattamente, perché oggi più che mai la gente è sempre più sola, vive sempre più una solitudine, è un dato di fatto, sia dato da circostanze concrete, le famiglie sono meno numerose, gli anziani sono di più, ma poi aumentano le difficoltà del lavoro, dei rapporti, cioè della malattia, per cui noi vogliamo cercare di dire che c'è un senso nuovo anche al quotidiano che si vive normalmente. Per noi questo porto esiste, è la Chiesa e cerchiamo, e l'amicizia vissuta nella Chiesa, cerchiamo di proporlo a tutti.
0: Citiamo anche un incontro che è un dialogo poi importante, quello di sabato 26 settembre, è dedicato a San Francesco.
1: Esatto, questo è l'anno è l'ottocentesimo anniversario di San Francesco, per cui anche qui era un po' chiamato, diciamo, avremo con noi Franco Nembrini, che è appena uscito con un nuovo libro, Francesco, Il dito e la luna, e qui, anche qui sarà per noi molto utile richiamare questa figura così importante per la Chiesa. In un'edizione in cui appunto l'intento è quello che ho appena detto, ma voglio anche dire non saranno solo incontri di carattere strettamente ecclesiastico e con ospiti ecclesiastici, perché poi appunto la sfida nostra che viviamo quotidianamente è attraversare poi tutti gli ambiti della vita, dall'educazione appunto alla malattia e quant'altro, per cui spazieremo.
0: Quindi si parla anche di giustizia, di lavoro, che sono temi sempre più importanti, si parlerà anche di quello, e poi ci saranno anche presentazioni di libri e uno spazio bimbo, perché anche loro si devono divertire, giusto?
1: Lo spazio bimbi, che non è pensato come un parcheggio, ma anzi come una proposta anche per loro, cioè sarà caratterizzato da laboratori, da giochi, da letture pensate, perché anche loro possono vivere la festa. E appunto sullo stesso filone abbiamo pensato due o tre momenti anche, diciamo, di conviviali, per cui cena insieme, una serata di festa, di canti, sabato sera c'è uno spettacolo con Ippolita Baldini, per cui sarà un luogo che una famiglia può venire a vivere, può stare insieme, può conoscere altre famiglie e si cerca un po' di farsi compagnia, ecco.
0: Quindi ringraziamo anche la Regione Lombardia, il Comune di Bergamo, la Provincia di Bergamo, anche l'Università degli Studi, che si sono insomma adoperati anche con il loro patrocinio per realizzare tutto questo, e anche l'Associazione Bergamo Incontra, che poi realizza, e tu ne sei la voce, tutto questo che ci stai raccontando dal 25 al 27 settembre. Bisogna prenotare, Filippo?
1: No, non occorre prenotare, saremo al Chorus Live in piazza, per cui per una passeggiata pomeridiana o domenicale al Chorus Live ci trovate lì, ci sarà un info point dove potete chiedere informazioni, vedere dove sono le mostre e quant'altro, per cui venite senza alcun problema.
0: E poi ricordiamo che tutto quello che ci hai raccontato lo troviamo sul sito bergamoincontra.com, ci saranno poi magari anche dei cambiamenti, l'aggiunta di ospiti, quindi vi seguiremo da vicino in questo mese che manca, sicuramente di grande fermento. Quindi ti auguro buon lavoro Filippo. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi.
0: Alla prossima, grazie. Grazie a Filippo Campiotti, il nostro ospite di oggi all'interno delle Parole dell'Estate, che continuano ovviamente con la musica. E poi i vostri messaggi, ritorni al lavoro soprattutto per tanti, ma anche quelli che partono in questo periodo. La settimana non è finita qui, la vacanza estiva per molti, perché molti decidono di partire anche con l'imminente mese di settembre. Ritorniamo agli anni 80, lo facciamo con il rock set The Look.

Lady Gaga, Sum Blue 2000, Hold My Hand, le parole dell'estate. Antonella, la salutiamo da Roma, lei vivendo in una città molto calda, tra le più calde forse di questo periodo in Italia, sicuramente era molto interessata al discorso frescura in borghi e città che, essendo in alto, ovviamente poi hanno un'escursione termica rispetto alle ore solari, quelle del mattino o del pomeriggio, e la sera insomma ci vuole la coperta per andare a letto, diciamo la verità, e anche se questi borghi magari non sono battuti da molti, vale la pena magari visitarli, anche perché sono prima di tutto molto belli e poi sono in mezzo alla natura, sono ad altitudini quasi impensabili, dove possiamo trovare veramente il contatto diretto con tutto ciò che ci circonda, soprattutto le bellezze naturali. Allora, sono paesi disseminati tra l'Abruzzo e le Dolomiti, dalla Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, e tra questi vi voglio citare Pesco Costanzo, che è il primo paese in assoluto di questa lista, dove la frescura non manca, e in questo caso si trova a 1400 metri di altitudine nel Parco Nazionale della Maiella ed è uno dei paesi più alti dell'Appennino. D'estate di giorno il clima è molto mite, ma la notte ovviamente c'è questo cambiamento che porta la temperatura a scendere anche di 10 gradi, quindi il tempo anche sembra essersi fermato, diciamo, tra palazzi storici, botteghe, piazze che sono abbastanza silenziose, quindi lontano sicuramente dall'overtourism. Per quanto riguarda Santo Stefano di Sessanio, che si trova a più di 1250 metri di altezza nel Parco Nazionale del Gran Sasso e i Monti della Laga, anche qui un borgo medievale, mura spesse in pietra che aiutano quindi a mantenere questo piacevole microclima con serate fresche senza troppi rumori, soprattutto nei dintorni. Castel del Monte, vi segnalo anche questo, tra gli altipiani del Gran Sasso, che si trova a più di 1300 metri di altezza con aria pulita e fresca. E poi più conosciuta è Madesimo, forse il rifugio alpino dell'Alta Valle Spluga al confine con la Svizzera, si trova a 1550 metri, le foreste di conifere, i torrenti sono i luoghi che lo caratterizzano e l'altitudine mantengono quindi le temperature molto basse. Se volete fuggire ovviamente in un altro luogo, c'è anche Cibiana di Cadore, noto come il Borgo dei Murales, che svetta a 1000 metri tra boschi e montagne, e qui c'è un bel venticello piacevole, non ve lo toglie nessuno quando andate lì, e le notti sono veramente fresche. Citiamo in Piemonte Macugnaga, che si trova oltre 1300 metri ai piedi della parete a est del Monte Rosa, clima fresco neanche a dirlo anche nei mesi estivi, quindi luglio e agosto. E poi a Livigno la coperta di notte è la regola, forse perché si trova a 1800 metri di altitudine, quindi molto più in alto, le notti sono abbastanza fredde e si può arrivare anche a 10 gradi. Ricordiamo che restano sicuramente le migliori destinazioni di viaggio di chi cerca frescura, aria buona, vuole stare lontano magari dal cemento e dalle aree urbane, perché è proprio il cemento che poi si arroventa le strade durante il giorno, soprattutto nelle grandi città, per cui dopo il tramonto nei grandi forni in cui viviamo praticamente non ci sono notti umide, anzi ci sono queste notti molto umide e tropicali, ma in questi luoghi che vi ho appena citato sicuramente troverete tutto il contrario, l'esatto opposto. Fateci sapere, magari avete toccato, visitato una di queste località, noi siamo curiosi di sapere dove siete andati. Prima stanza a destra c'è l'unico ricordo.

Back to Black, le parole dell'estate. Nella seconda ora, come al solito, ci concentreremo su classifiche, le mini classifiche, in questo caso dedicate oggi ai libri, con i 5 libri più letti in assoluto in Italia, con dati che ricaviamo online, ma non solo, anche dalle librerie fisiche. Ritorniamo agli anni 90, che ne dite? Ci sono i Jamiroquai, questa è Cosmic Girl.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. Intanto la Rada, il Parlamento di Kiev, ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. In Iran, Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. Torna l'allerta anche a Dubai, intercettati 2 missili iraniani, ma Teheran nega. Il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto del Golfo Persico dello Stretto di Hormuz e pubblica sul suo social Truth la mappa di Hormuz come nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha annunciato di aver chiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, fra cui la bambina Hind Rajab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto.
2: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia.

0: 15 agosto, quando la ragazza, madre di due bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente con una fetta di bacon. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.

Apriamo la seconda ora delle parole dell'estate, c'è Lorenzo Sada in regia, Daniele Silvestri con la sua Salirock, in qualche modo cade a fagiolo, diciamo così, visto che saliamo di posizione di classifica per la mini classifica di oggi dedicata ai libri. Magari uno di questi cinque libri che stiamo per citarvi fa parte della vostra vita. In questo periodo lo state leggendo magari in vacanza sotto l'ombrellone, oppure mentre insomma viaggiate. Al quinto posto abbiamo un libro che è stato anche al numero uno, è una sorta di gioco dell'estate che si ispira al sudoku, ma si chiama Murdoku, con 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, ed è il primo libro che unisce crime e sudoku insieme.

per la prima volta nella storia dell'editoria, scritto da Manuel Garand, con tantissimi enigmi all'interno e casi ovviamente gialli da risolvere. Al numero 4 è stabile I convitati di pietra di Michele Mari, questo romanzo che ha vinto il premio Strega quest'anno, lo ricordiamo. Michele Mari, scrittore, traduttore, poeta, filologo, anche docente di letteratura italiana all'Università Statale di Milano, e proprio quest'anno ha vinto il premio Strega con questo romanzo di Einaudi. Ai suoi lavori negli anni, molto apprezzati e premiati anche da pubblico e critica, sono stati veramente assegnati svariati premi letterari, sia in ambito narrativo che per la produzione poetica. Il suo libro lo troviamo stabile alla 4. Andiamo alla numero 3, dove troviamo un nuovo ingresso in una nuova edizione di Giorgio Dell'Arti, della Bibbia Pagana. In questo caso è la mitologia praticamente in forma di romanzo, e invece di sviluppare il racconto attraverso tante storie indipendenti una dall'altra, che hanno per protagonisti una volta Zeus, un'altra Afrodite o Ulisse, Giorgio Dell'Arti si cimenta in questa impresa mai tentata prima da nessuno, cioè assemblare in un vero romanzo che ha un inizio, uno sviluppo e una fine i vari miti che vi abbiamo citato. Quindi il risultato è questo racconto forte, scritto in un linguaggio completamente nuovo per la letteratura italiana, popolare, colto insieme anche questa narrazione davvero traboccante e incontenibile. Bibbia Pagana di Giorgio Dell'Arti si trova al numero 3 stabile questa settimana. Tra poco scaleremo insieme le prime due posizioni per vedere cosa cambia in vetta. C'è un cambiamento al vertice questa volta, quindi anche un romanzo che unisce varie generazioni che si trova al numero 1, e un giallone di quelli come si scrivevano un tempo che troviamo alla numero 2.

0: AM Sochi, ovvero i Black Eyed Peas, qui su Imbro 2000. Salutiamo Matteo che ha risolto non tutti gli enigmi, perché sono veramente impossibili, ha detto, a tratti da risolvere, per quanto riguarda Murdoch, il libro che abbiamo citato la numero 5 questa settimana, ma che rimane uno dei must di quest'estate in fatto di letture, magari sotto l'ombrellone. Allora, sotto questo sole è bello pedalare, come diceva qualcuno e cantava qualcuno, ma è bello anche leggere. E quindi vediamo quali sono i primi due libri più venduti in assoluto. Alla numero 2 perde la vetta, ma rimane uno dei libri in assoluto più belli, anche coinvolgenti, di questo periodo, ovvero L'ultimo turno di Chris Pavone, questo scrittore americano che costruisce veramente un giallo che in realtà è un affresco sociale del nostro presente, ambientato in un palazzo tra i più prestigiosi dell'Upper West Side, dove c'è la storia di questo portiere che si chiama Chiqui Diaz, e lì praticamente tutti i suoi segreti, dai lussuosi attici fino agli altri appartamenti, e poi c'è anche un delitto ovviamente con omicidio, e bisognerà scoprire anche il colpevole. Chris Pavone ha realizzato questa scrittura veramente scorrevole e anche appassionante dal titolo L'ultimo turno, che si trova al numero 2 in discesa dalla vetta, e quale è il nuovo libro che troneggia la numero 1? È il libro di Johan Harstad, che è un vero affresco familiare e generazionale, dal titolo Max, Misha e l'offensiva del Tet, che praticamente fu questo imponente attacco a sorpresa lanciato nella notte tra il 30 e il 31 gennaio del 68 dalle forze del Vietnam del Nord e dai Viet Cong contro oltre 100 città del Vietnam del Sud durante le festività del Capodanno, appunto lunare, il Tet. E c'è questa storia generazionale che riguarda la famiglia di Max, che è il protagonista, regista teatrale che vive e lavora negli Stati Uniti, e che poi incontra anche altre storie, come quello di uno zio affettuoso ma instabile di nome Ove, che è finito in Vietnam appunto mentre la guerra volgeva al termine, e poi l'incontro anche con Misha, che è appunto la protagonista anche nel titolo e soprattutto la ragazza che ritratta in copertina, ragazza canadese di 7 anni più grande del protagonista, che assomiglia all'attrice Shelley Duvall, che viene appunto ritratta in copertina all'interno di questo meraviglioso libro, che è il libro più venduto in assoluto della settimana. Max e Misha, l'offensiva del Tet di John Harstad, è la lettura preferita degli italiani in questo periodo. Raccontateci ovviamente le vostre. Sì, qualcuno mi segnala, ma l'Odissea che fine ha fatto, che era il numero 2? Vabbè, l'Odissea rimane nella top 10, comunque uno dei libri più letti.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato, siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

OneRepublic, Swim 2000 Feel Again. Allora, io non sapevo ci fosse questo dispiego di mezzi e anche di finalità sportive all'interno di uno dei grandi eventi che partirà dopodomani, 21 agosto, fino al 3 settembre prossimo a Taranto, che diventerà uno dei centri davvero dello sport internazionale, perché ci sono i Giochi del Mediterraneo, che è questa manifestazione multidisciplinare nata nel 1951 dedicata alle nazioni del bacino del Mediterraneo. E quindi quella di Taranto sarà la quarta edizione italiana dopo quella di Napoli del 63, Bari organizzata nel 1997 e Pescara nel 2009, ed è la seconda organizzata in Puglia. Quindi numeri importanti, dicevamo, una portata d'evento incredibile, sono attesi circa 4.000 atlete e atleti con 26 nazioni partecipanti, 33 sport protagonisti e circa 3.000 volontari e anche 600 rappresentanti dei vari media accreditati. Quest'anno tra le discipline c'è il debutto del padel, che arriverà per la prima volta in assoluto ai Giochi del Mediterraneo. L'evento non resterà confinato alla sola Taranto, perché il modello organizzativo coinvolgerà anche le province di Bari, Brindisi, Lecce. Ci saranno competizioni spalmate, diciamo, in diverse località della regione. L'obiettivo è quello di valorizzare, ovviamente ammodernare, le infrastrutture già presenti, lasciando sul territorio strutture utilizzabili anche dopo la conclusione di questa manifestazione veramente molto grande e molto importante. E poi andiamo nel dettaglio magari di qualche team particolare. Un team italiano da record con 498 azzurri in gara, il CONI ha ufficializzato questi atleti, 259 uomini, 239 donne, rendendo quell'azzurra la delegazione più numerosa di questa manifestazione. E tra i nomi indicati figurano diversi campioni e medagliati olimpici, li abbiamo visti anche recentemente all'atletica, appunto nel panorama europeo vincitori. Nell'atletica sono attesi Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, mentre nel tiro con l'arco figura Mauro Nespoli. E a ricoprire il ruolo di portabandiera saranno Filippo Tortu e Irma Testa, quindi in bocca al lupo anche agli atleti di casa nostra per questa immensa manifestazione che toccherà Taranto nei prossimi giorni. E insomma, sportivamente andando, non correndo ma passo lento ragazzi perché io non ce la faccio, poi dopo un po' raggiungiamo la musica, quella bella internazionale, in questo caso un grande protagonista, lui è Justin Bieber e la sua Daisies.

giovane del pop internazionale, anche se ormai ha i suoi anni, devo dire. Justin Bieber con Daisy, se parliamo della regina del pop Madonna, che non vuole abdicare, sale sul trono degli MTV Music Awards 2026 dopo il successo dell'album Confession 2, che ha debuttato al primo posto anche nella chart di Billboard 200. Madonna è l'artista con più nomination all'attivo quest'anno, per la prossima edizione dei VMA ben 11 nomination. La segue a ruota Taylor Swift con la spinta del disco The Fate of Ophelia, ma è l'anno delle grandi donne perché nominate con tante nomination Ariana Grande e anche Sabrina Carpenter. Madonna, questa è Material Girl.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

Ariana Grande con Petrel, protagonista del disco Il Mio 2000 per tutta la settimana. Lo sapete, abbiamo parlato tante volte anche della decisione che ha avuto e che ha preso di interrompere la sua carriera artistica per un po' di tempo. Magari ritornerà sulle scene, magari no, insomma si vedrà in futuro. Intanto Ariana Grande è impegnata in questa in questo tour, l'ultimo forse della sua carriera. La scorsa domenica, durante una data londinese della sua tappa dell'Eternal Sunshine Tour, Ariana Grande ha accolto sul palco un ospite davvero speciale, che poi è una sua amica nella vita, visto che hanno lavorato insieme, sono diventate amiche per la pelle, ovvero l'attrice e cantante Cinzia Arrivo, sua coprotagonista nel film di grande successo Wicked. Le due star si sono esibite ovviamente con duetti particolarmente amati dai fan, soprattutto direttamente dalla colonna sonora dei due film che hanno realizzato insieme, appunto Wicked e Wicked for Good, uscito nel 2025, e soprattutto la canzone colonna portante della soundtrack, ovvero la stessa For Good. E poi un'amicizia che insomma era tangibile, molto emozionate loro due, hanno emozionato anche il pubblico, hanno lavorato insieme ai due film, le artiste hanno costruito questo legame molto solido, tanto che in un'intervista molto recente a Variety la Arrivo ha raccontato quanto siano state importanti l'una per l'altra durante quegli anni. Eravamo appese, raccontato, a un filo, stavamo davvero cercando di prenderci cura l'una dell'altra, e così è stato, e rimarrà questa amicizia davvero solida nel tempo. Tra l'altro le due, e non è una cosa diciamo dell'ultimo ora, sono state entrambe nominate proprio come attrici, la Arrivo come attrice protagonista e Ariana Grande come non protagonista, proprio per il primo Wicked, quindi un film di grande successo che le ha portato a entrambe molta fortuna. Arrivano i Negramaro.

Si intitola Mexico Honey, lei è Casey Musgraves qui su Blu 2000. Allora parliamo ancora di libri, vedi, ritorniamo diciamo alla nostra mini classifica di oggi, non per parlare ancora di classifiche riguardanti l'editoria, ma di libri in generale, in un bel festival, un bel appuntamento che avverrà il 23 prossimo, quindi domenica, dalle 10 alle 18 nel Torinese, in questo borgo che è Ferrera Moncenisio, che diventerà il cuore pulsante della cultura alpina grazie alla prima edizione del festival Libri al Confine, promossa dal comune di Moncenisio e anche dall'Ecomuseo Le Terre al Confine in collaborazione con il sistema bibliotecario Valsusa, ed è una manifestazione che si propone di celebrare la narrazione dei territori d'alta quota, trasformando proprio le vie del paese di questo borgo in uno spazio aperto di dialogo, scoperta tra lettori, autori e case editrice. Poi insomma anche una cosa molto simpatica e carina che si fa spesso anche in questi festival letterari sono le passeggiate pomeridiane, perché nel pomeriggio di domenica alle 14:30 ci sarà Camminando tra le storie, questa passeggiata narrativa con sceneggiatori e scrittori tra i sentieri proprio di questo territorio, quindi oltre al salotto degli autori, agli stand, agli editori, il pubblico può veramente riscoprire i saperi tradizionali guidati dai parchi alpicozzi grazie a dimostrazioni di caseificazione e anche le sculture in legno di Franco Belmondo, che saranno protagonisti di questo viaggio non solo tra i libri ma anche tra le cose buone del territorio. Quindi occasione davvero ghiotta per vivere la montagna, se l'amate, anche la memoria attraverso l'incontro tra natura, arte e comunità. Ripetiamo, tutto questo avverrà domenica prossima 23 agosto dalle 10 alle 18 al borgo di Ferrera Moncenisio, molto ricco e veramente importante anche l'appuntamento in questione. Le 15 quasi 44 di questo mercoledì insieme, dove arrivano anche i REM.

canzoni che ci riportano all'estate del passato, come in questo caso 2001 per Zucchero Sugar Fornaciari con Baila Sexy Thing. Con questa vi saluto, grazie per essere stati con noi nella prima parte delle parole dell'estate. Restate con noi, tra poco le news e a seguire la seconda con Marco Parce. Grazie a Lorenzo Sada in regia, a tutti voi, e vi lasciamo con questa nuova canzone dal titolo Better Believe. Today.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
5: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran alza il tiro e avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente, nel caso in cui Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese.
2: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime due settimane la rotta umanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di due missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le autorità di Gaza hanno aggiornato il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano contro una stazione di polizia di Gaza City a 9 morti e 15 feriti. Il Ministero dell'Interno, controllato da Hamas, accusa Israele di aver tentato di seminare il caos nella striscia, prendendo di mira le forze di polizia. L'esercito israeliano afferma che l'attacco aveva come obiettivo terroristi. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, un drone ha colpito un minibus, 4 morti a Kherson, sotto pressione Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori, e la Rada al Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Yevhen Khmara alla carica di nuovo ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti due occupanti, il pilota, l'avvocato Carlo Arnulfo di 64 anni di Roma e Angela Bucicco, 55 anni di Matera, anche lei avvocato. Si indaga ora sulle cause dello schianto. L'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca il 22 giugno. Il giocatore, finalista a Wimbledon nel 2022, grande accusatore di Sinner, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. «Ho commesso un errore, chiedo scusa», ha scritto l'atleta in un post sui social. È tutto, grazie per l'ascolto.

libero per il mondo. Queste sono le parole che avevano scelto. E di fatto con quel gesto si apriva un'epoca nuova, dove diventava possibile catturare quello che prima si poteva soltanto dipingere o magari descrivere a voce, perché di fatto da quel momento raccontare la realtà per immagini non era più un privilegio di pochi, e la fotografia sarebbe diventata via via sempre più accessibile, popolare, rivoluzionaria, dove la forza di uno scatto non è tanto la perfezione tecnica quanto proprio la capacità di emozionare, no? Di documentare un istante preciso, di far riflettere. Parliamo di una ricorrenza recente, nel senso che questa giornata mondiale della fotografia è stata istituita ufficialmente nel 2010 per celebrare proprio l'arte fotografica, per promuovere la condivisione visione di immagini tra culture diverse. World Photography Day, per dire, è uno dei tanti hashtag dedicati a questo giorno in cui sempre più fotografi professionisti, ma anche semplici appassionati, no? Persone comuni, anche con un telefonino soltanto, rendono omaggio al linguaggio fotografico che ha cambiato il modo di vedere il mondo. E infatti in tante città si organizzano mostre, workshop, eventi, e i social diventano vetrine globali per condividere scatti, per condividere punti di vista. Diventa la celebrazione della diversità, della creatività, della potenza comunicativa dell'immagine. E oggi è proprio il telefonino lo strumento che fa la differenza tra scattare una foto, bloccare un momento o lasciarlo semplicemente andare via. Io poi, sarà che sto diventando grande, non voglio nemmeno usare la parola boomer, ma alla fine il 99% di quelle foto fatte col telefonino, cioè, non le riguardi mai più. Non è meglio vedere in prima persona qualcosa che succede mentre sta succedendo? Non so, io preferisco guardare coi miei occhi, col telefono in tasca, e non sono il solo, visto che per esempio in tanti eventi ormai è proprio vietato tirarlo fuori il telefono, ma questa è un'altra storia. Perché il punto è che dietro ad ogni scatto c'è una scelta, c'è un'intenzione, c'è un punto di vista, un racconto, perché una foto non è soltanto tecnica, ma è soprattutto emozione, è memoria, è quella capacità di cogliere l'essenza di un istante e fissarlo per sempre, che poi è quello che succede all'arte. Perché in fondo il 19 agosto, giornata mondiale della fotografia, è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, a riscoprire la bellezza nei dettagli, per raccontare quello che ci emoziona, ma senza esagerare, se è possibile. Almeno sarà che quando portavi a stampare un rullino, quando la fotografia c'aveva un costo, no? C'era tutto un altro tipo di consapevolezza che così, sarebbe male nemmeno riuscire a recuperare, almeno un pochino comunque. Le parole dell'estate, parole e non immagini, con Francesco Filippi in regia. La prossima ora è tutta per noi, partiamo.

0: Una storia americana, quella di Somber, così si fa chiamare questo ragazzo cresciuto nel Lower East Side di New York, ha studiato nella scuola dei sogni, quella che avevamo amato nella serie, no? Vi ricordate, saranno famosi, la Guardia High School. Non ha nemmeno finito il suo percorso di studi, la sua materia era canto, visto che letteralmente il successo gli è esploso in mano e ha potuto dedicarsi da subito a fare quello, insomma. Era My Body Isn't Ready nell'estate di In Blue 2000. Guardando un pochino indietro nel tempo, però, perché l'idea di questi pomeriggi insieme è di recuperare le voci e i temi più interessanti della stagione passata, dicevo, guardando indietro, avevamo parlato dello spettacolo che racconta una delle storie più amate di sempre, dal libro di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, che è stato a teatro con la regia di Stefano Genovese, a cui chiedevo, ma senza girarci troppo intorno, no? Cioè, se avete fatto 4 stagioni e venduto più di 150.000 biglietti, qualcosa di buono, insomma, ci sarà sicuramente, no? Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Io credo di sì, soprattutto arrivare alla 4ª edizione. Ormai in Italia gli spettacoli teatrali vanno in giro 1, 2 anni, 3 anni, se va bene, e questo invece è il 4º anno dove abbiamo avuto tantissime richieste. Il produttore infatti si è convinto a fare anche questo 4º anno, perché tutti i teatri lo chiamavano per avere lo spettacolo, e quindi evviva. Sta avendo molto successo, noi abbiamo rodato ancora meglio lo spettacolo, abbiamo portato delle modifiche, quindi c'è...
0: Ecco, questo volevo chiedertelo adesso, a prescindere dal fatto che archiviata a Roma, vedo Teatro Augusteo di Napoli da venerdì prossimo 27 febbraio, ma c'è un calendario pieno, insomma, fino ad aprile. Sanremo non ti temo, praticamente.
2: Noi affrontiamo anche Sanremo perché secondo me appunto chi non vuole stare a casa, perché tanto a Sanremo puntualmente negli altri programmi, negli altri canali televisivi non c'è niente, certo, perché non fanno concorrenza, almeno uno esce da casa e ha una valida alternativa, andare a teatro, che è sempre un bel andare a vedere qualcosa.
0: Tra l'altro, no, dicevi di una versione ancora più spettacolare, uno si aspetta una macchina, come dire, bene oliata, no? Il cast è sempre lo stesso attraverso queste 4 edizioni?
2: È cambiato un po' negli anni, c'è un attore è cambiato il primo anno, un altro è cambiato il secondo anno, però diciamo che lo zoccolo duro è sempre lo stesso.
0: Okay.
2: E la come dici tu, si è oliata la macchina anche degli attori, dello spettacolo, della tecnica, quindi è tutto molto adesso è tutto molto armonico, come dovrebbe essere, non va a scatti, il racconto procede dritto, è uno spettacolo come il libro, cioè che si vede in un boccone, è un atto unico di 1 ora e 25, quindi ha anche quella cosa in più. Noi abbiamo appena chiuso a Roma lo scorso weekend, lo spettacolo iniziava alle 8:30, alle 10 eri già fuori, potevi andare a cena fuori senza andare a cena a mezzanotte il dopo teatro, quindi a quel come il libro, perché il libro,
0: certo, è un morso.
2: Lo leggi in un boccone, cioè, certo, in un'ora te lo godi, e abbiamo voluto tenere lo stesso ritmo del libro, ecco.
0: Tra l'altro parliamo del libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia, voglio dire, cioè, come dire, l'effetto sorpresa non c'è, no? Cioè, come si fa a costruire uno spettacolo che sia avvincente, che sia affascinante su un testo così famoso senza che sembri tutto, sai, un po' telefonato, no? Un po' già sentito, un po'...
2: Guarda, ti dico, non sono il più tradotto al mondo, ma nonostante abbia 85 anni questo libro, che è uscito nel 43, anche di più forse, continua a essere anche il più venduto, cioè non solo il più tradotto, ma continua a essere nelle classifiche, magari della letteratura per infanzia, però sempre in classifica, senza avere dei grandi diciamo aggiornamenti, ovviamente. Come tenere? Tenendo lo spirito del racconto, nel senso che ho mantenuto il testo è un romanzo, non è un testo teatrale, quindi c'è tutta una parte, ci sono dei dialoghi, e io ho mantenuto fedeli quei dialoghi scritti dall'autore, perché li aveva scritti benissimo, e tutta la parte di romanzo, quindi di racconto, per rappresentarlo, per farlo arrivare agli spettatori, perché quando un libro è così famoso ogni spettatore ha una grande aspettativa,
0: certo,
2: e quindi si è fatto una propria idea di come è fatto questo piccolo principe, di come è fatto quel mondo, eccetera. Io ho affidato a tutti i linguaggi del teatro la rappresentazione di questo mondo, quindi tutta una parte visiva fortissima, quindi scene, costumi, luci, tutta una, anche una parte musicale che nel testo non c'è, però ho usato delle canzoni famose che la gente conosce, quindi non è un musical, è uno spettacolo teatrale ma non è un musical, però delle canzoni che in qualche modo con quello che dicevano, con quello che raccontavano e anche con la musica stessa, secondo me interpretavano bene il sentimento di quel personaggio. Quindi è tutto un po', ho usato tutti i linguaggi del teatro, ho messo anche degli artisti circensi, cioè, tra quindi, tutti, proprio perché...
0: No, mi incuriosivo perché quindi c'è la musica ma non è un musical, ci sono gli acrobati ma non c'è il circo, c'è la prosa ma non è uno spettacolo, come dire, di prosa, no?
2: Cioè... Esatto, non è solo parola, e c'è un po' tutto, perché il teatro comunque veramente comprende linguaggio a 360 gradi. Io ho cercato di, ho attinto, non volevo mettere tutto, non è un varietà, quindi anche gli acrobati per esempio, non sono scelti perché faccio un varietà, a un certo punto interrompo la storia e vi faccio divertire con un numero, no, ho scelto delle discipline e degli acrobati che facessero quelle discipline, che potessero rappresentare un personaggio con quella funzione, ecco.
0: È interessante anche perché poi parliamo di un libro per ragazzi che poi si riscopre anche da adulti, no? Cioè, almeno in due momenti della vita è un libro che è passato per mano, questo.
2: Sì, ma soprattutto sono due libri diversi, tre a volte, perché quando lo leggi da bambino, come è successo a me, allora ti diciamo che ti affascina, ti prende bene, perché fai il tifo per questo bambino come te. Che affronta e sfida gli adulti, quindi diventa il tuo eroe. Da bambino il Piccolo Principe riempie gli adulti di domande, nel testo lo fa proprio per mettere sotto scacco gli adulti che molte volte predicano bene e razzolano male, quindi insegnano eccetera. Da adulto invece scopri un altro livello, un'altra profondità del libro, quindi quello che a volte viene, forse un po' esagerando, chiamata una filosofia di vita, sembra un po' tanto, tanta responsabilità da attribuire a questo volume, però in realtà ha delle morali, forse sarà il più tradotto, ma è anche forse quello più saccheggiato di aforismi, perché le frasi del Piccolo Principe le trovi in qualunque in qualunque tazza, qualunque maglia, qualunque,
0: e per fortuna che l'essenziale era invisibile agli occhi, insomma.
2: Esatto, invece li sono visibilissimi gli aforismi.
0: No. E poi è bellissimo,
2: però ce ne sono tanti.
0: È bella anche l'idea di poter andare a teatro padre e figlio, genitore e figlio, e condividere un percorso, insomma, un po' perché è bello andare a teatro, ecco, a prescindere, no? Educare.
2: Assolutamente, ma proprio detto quello, perché è uno spettacolo che va bene ovviamente per i bambini, per i ragazzi che sono affascinati, ma a differenza degli spettacoli per bambini, dove gli adulti puntualmente si annoiano perché magari lo spettacolo è pensato solo per bambini, è detto e recitato in stampatello come se i bambini fossero scemi, tra l'altro. Invece è uno spettacolo che piace anche agli adulti, e ti dico solo che lo spettacolo parte con Space Oddity di David Bowie, per esempio, quindi anche musicalmente affascina gli adulti, ma soprattutto è che, essendo uno spettacolo per adulti, nel senso che parla di adulti, ai bambini piace. A bambini piace perché loro vogliono che gli si parli come degli adulti.
0: Certo.
2: E non come dei bambini, perché poi i bambini sembrano sempre scemi, non lo sono. Sono solo immaturi, devono ancora crescere, ma non sono scemi, anzi, sono molto più svegli di noi.
0: Uno spettacolo che torna in scena in autunno, tra l'altro, tra ottobre e dicembre, ma ci sono tutte le info online. Il piccolo principe.show è il punto di partenza. Le parole dell'estate.

parole dell'estate.

canzone è arrivata all'improvviso, questa è un po' come un fulmine a ciel sereno, no? Morning Dew, ma ci sono di mezzo le celebrazioni e la ristampa in arrivo del secondo album di Beyoncé, che è uscito ormai 20 anni fa. Le parole dell'estate. Il tempo passa veloce, evidentemente, ecco perché sarebbe importante rispondere a certe domande fondamentali tipo montagna o mare? Neve o sole per tutto l'anno? Ed è la classica domanda da $1 milione che scienziati e medici si trascinano dietro ma da decenni ormai. Cioè, meglio l'aria frizzante dell'alta quota o il clima mite e rilassante del Mediterraneo, se l'obiettivo dichiarato è arrivare a campare fino a 100 anni? Spoiler, la risposta è molto meno romantica di quanto non possiamo immaginare, perché le ricerche più recenti lo dicono chiaramente: non esiste sulla mappa geografica una temperatura perfetta capace da sola di farci arrivare a soffiare ste 100 candeline. Il clima fa da contorno, sicuramente influisce su come ci muoviamo, su come reagisce il nostro corpo, questo è sicuro, però a decidere davvero quanto resta al nostro orologio biologico è un insieme di elementi: quello che mettiamo nel piatto ogni giorno, per esempio, quanto ci muoviamo, come dormiamo, le persone che abbiamo intorno, eppure la qualità dei servizi sanitari a cui possiamo accedere. Prendiamo il freddo, per dire. Negli ultimi anni la scienza ci sta riflettendo parecchio, no? In laboratorio hanno visto che le basse temperature sembrano quasi frenare l'invecchiamento. Parliamo di test su lieviti, moscerini, vermi, insomma. In questi organismi il freddo abbassa i ritmi del metabolismo, riduce lo stress ossidativo, insomma, adesso senza entrare troppo nel dettaglio, però risveglia in qualche modo quei geni riparatori che rimettono a posto le proteine danneggiate, e sembra quasi un'assicurazione sulla vita, ed è sicuramente affascinante. Se non fosse che l'uomo è una macchina, diciamo, un pochino più complessa, ecco, di un lievito, ecco perché non si può semplicemente trasferire questa pratica su di noi. Però una cosa interessante succede anche a noi, cioè il freddo attiva il cosiddetto grasso bruno, che è una specie di piccolo bruciatore interno, insomma, produce calore consumando energia. Più è attivo, meglio gestiamo gli zuccheri, l'insulina, il peso, ma da qui a dire che il freddo allunga la vita è lunga, insomma, anche perché non ci sono quelle famose prove scientifiche inconfutabili, no? Di cui la scienza si nutre. C'è una domanda però che viene spontanea quando si affronta il tema della longevità, perché se guardiamo la mappa dei centenari, no? Quelle famose blue zone, la nostra Sardegna, il Cilento, Okinawa, la Grecia, Costa Rica, cioè quasi tutte hanno un clima mite e temperato. Quindi forse è il caldo l'ingrediente segreto? Gli studiosi su questo sono categorici. Non è il sole in sé che fa il miracolo, perché il fatto è che in questi posti ad alta concentrazione di centenari le persone fanno, quasi senza accorgersene, le cose giuste. Mangiano soprattutto alimenti vegetali, stile dieta mediterranea, si muovono ogni giorno in modo naturale, senza bisogno di iscriversi in una palestra, no? Fumano poco, dormono bene, hanno una rete sociale forte che abbassa lo stress, vivono in contesti dove anche la prevenzione funziona, e il clima temperato aiuta semplicemente a stare di più all'aria aperta e a fare una vita più attiva. Ma il pacchetto completo è quello che fa la differenza. Anzi, gli estremi fanno sempre male, no? Il freddo, troppo freddo, restringe i vasi sanguigni, alza la pressione, affatica il cuore. Non è un caso che d'inverno aumentino i ricoveri per infarti, per esempio, sui più fragili. E il caldo, disidratazione, colpi di calori, cioè di sicuro al nostro corpo gli sbalzi del meteo non piacciono per niente. Prendiamo i paesi nordici, sono sempre in alto nelle classifiche per aspettativa di vita, ma il merito non è solo per il clima, c'entra la qualità degli ospedali, del reddito, dell'istruzione, della sicurezza. E allo stesso modo nei tropici si vive spesso meno, ma non per il caldo, per la povertà e la mancanza di cure. Senza contare che oggi, tra riscaldamento e aria condizionata, diciamo che l'impatto del clima sulle nostre case l'abbiamo, diciamo, neutralizzato. Quindi cosa serve davvero per vivere a lungo? Che poi è un po' il segreto di Pulcinella pure questo ormai, eh? Serve non fumare, serve mantenere un peso forma, un po' di movimento costante, cibo sano, sonno di qualità, relazioni vere e controlli medici regolari per tenere a bada pressione e colesterolo. Cioè, il clima può condizionare le nostre giornate, sicuro, ma non decide la durata della nostra vita. Il vero segreto è nelle scelte che facciamo ogni giorno, anche quella di iniziare a cambiare vita, per esempio, dopo l'estate. Ecco, tutto sta a cominciare in qualche modo. Le parole dell'estate.

0: Indietro al 1991 e già allora la storia dei Simple Minds aveva un certo peso, no? Scozzesi di Glasgow sopravvissuti a 5 decenni di musica da festeggiare l'anno prossimo con un tour mondiale. Jim Kerr, tra l'altro, che di Simple Minds è il cantante leader indiscusso, ha ottenuto la cittadinanza italiana già nel 2022 e da anni vive in Sicilia. Deve essere un po' quel fascino del mare, no? Che cantava pure Enrico Ruggeri, non so se vi ricordate. Ed è la canzone con cui ci salutiamo. Siamo pronti a tornare ancora domani, puntualissimi. Stesso posto, stessa ora. Ciao!
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. È tornata l'allerta a Dubai con intercettazione di due missili iraniani, ma Teheran nega. E il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto nel Golfo Persico e pubblica la mappa di Hormuz, nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. E continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. E il Parlamento di Kiev oggi ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. La pace è un bene prezioso, il nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale che si è tenuta nella Basilica di San Pietro.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
3: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia. Perciò, al di là di mode e sensibilità degli autori, la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
3: Su questo occorre vigilare.
2: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
3: purché siano adatti all'uso sacro.
2: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture, la sottolinea già il Concilio.
3: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: 35 migranti originari di Eritrea, Somalia e Sudan sono sbarcati a Lampedusa dopo che il gommone di 7 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia Costiera. Nel gruppo partito dalla Libia anche 6 donne. Intanto Alarmfon ha lanciato l'SOS per un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale, con 52 vite in pericolo a circa 70 miglia da Lampedusa. E almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Secondo quanto riferito dall'agenzia France Press da fonti locali, la tragedia è avvenuta ieri a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Babua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Il 15enne italiano detenuto a Malta, accusato di una lunga serie di gravi reati, per ora resterà in carcere a La Valletta. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza, in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Icaro, un classico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
3: Viva l'Italia, dall'Italia. Solo musica italiana.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

trebuzie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Prima una violenta discussione con la moglie, poi il folle gesto di gettarsi in auto nel porto canale di Cattolica, insieme alla donna a bordo. Nel pomeriggio marito e moglie sono stati salvati da alcuni passanti che si sono tuffati in acqua per estrarli prima che la vettura si inabissasse. La donna è stata soccorsa dal personale del 118, il marito invece, un albanese di 45 anni residente a San Giovanni in Marignano, è scappato a piedi verso gli scogli, facendo perdere al momento le proprie tracce. Pare che i rapporti tra i due fossero già tesi da tempo all'ennesima lite e l'uomo abbia poi deliberatamente deciso di gettarsi con l'auto dalla banchina, è ricercato dai carabinieri che proprio ieri lo avevano arrestato per resistenza perché ubriaco e molesto. La donna, ancora sotto shock, è stata trasportata in via precauzionale in pronto soccorso. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nel recupero dell'auto, i carabinieri e il 118. Un volo difficile, quello della EasyJet per Londra Gatwick, è partito alle 16.30 dall'aeroporto Fellini. Poco dopo il decollo, il pilota ha lanciato una richiesta di emergenza, facendo scattare il protocollo di sicurezza con l'attivazione dei vigili del fuoco e del personale del 118 presenti nello scalo. L'allarme pare sia nato da un'avaria al motore sinistro. A bordo c'erano 140 passeggeri. L'atterraggio al Fellini è avvenuto con successo verso le 17.20. Rientrata così la maxi emergenza, scattata come da protocollo, in corso gli accertamenti tecnici. Spavento a parte, i passeggeri stanno tutti bene. Il Tribunale di Rimini ha convalidato il sequestro preventivo del complesso del Grand Hotel di Riccione nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta, il servizio di Lamberto Abbati.
3: Finisce nel limbo, almeno per ora, uno degli hotel simbolo di Riccione. Il giudice per le indagini preliminari Alessandro Capodimonte ha convalidato il sequestro preventivo del monumentale Grand Hotel di Viale Gramsci, un immenso patrimonio che include lo storico albergo, la celebre Villa Bruna, una discoteca, piscine e diversi locali. L'inchiesta delle Fiamme Gialle ruota attorno al fallimento della società Marebel S.p.A. Al centro delle accuse di bancarotta c'è l'ex presidente del consiglio d'amministrazione dal 2020 al 2023, Gianni Andreatta. Insieme a lui figurano tra gli indagati un barese di 51 anni, due cubani di 44 e 51, una 63enne barese e un comasco di 57 anni. I sigilli sono scattati sull'intero compendio, ma il giudice ha respinto il sequestro per le società che gestiscono di fatto le attività, come Paco Bicci.

0: Al porto, dove è stato montato il grande palco, sono in corso le prove dell'impianto audio e l'allestimento dell'altare per la celebrazione eucaristica. In città c'è un altro luogo dove i preparativi sono nel pieno, il Duomo. Qui il Papa incontrerà anziani, persone con disabilità, ospiti delle case di riposo, detenuti, sacerdoti della casa del clero, ragazzi di San Patrignano, ospiti del pronto soccorso sociale di Santa Aquilina e le suole di clausura, le Carmelitane e le Clarisse. Con loro la musica del coro ecumenico diocesano San Nicola e la Mondaino Young Orchestra. Chiusa temporaneamente per organizzare al meglio il momento, la cattedrale custodisce al suo interno anche il filo della memoria. Nella Cappella dei Pianeti, infatti, è stata allestita una mostra dedicata a Giovanni Paolo II e alla sua visita a Rimini nell'82. Tra le fotografie su 5 grandi pannelli ce n'è una particolarmente suggestiva che mostra un giovane prevost mentre stringe la mano a Giovanni Paolo II nel giorno della sua ordinazione sacerdotale. Accanto alla mostra una preziosa reliquia di Papa Wojtyla, un lenzuolo del letto macchiato del sangue del pontefice che si trovava in cura dopo l'attentato in piazza San Pietro, fu donata alla diocesi dal vescovo De Nicolò, che l'aveva ricevuta a sua volta dal fratello Paolo. Custodita dai primi anni 2000 nel museo diocesano, è la prima volta che viene esposta. Alle persone invitate sabato è stata data la possibilità di scrivere al Santo Padre. Le lettere saranno raccolte in uno scrigno realizzato dai detenuti dei casetti che sarà consegnato a Papa Leone. Questo evento, commenta il vescovo Anselmi, lo stiamo costruendo dal basso. È come una nuova sagrada famiglia. Tante persone, tante mani, tanti piccoli pezzi che insieme costruiscono qualcosa che appartiene a tutti. Il comune di Riccione ha stabilito la chiusura temporanea dalle 19 alle 7 del mattino di 3 parchi cittadini a seguito dell'accertata presenza di un esemplare di lupo nel territorio urbano. L'ordinanza, che riguarda diverse aree dei parchi della Resistenza, Chico Mendes e degli Olivetani, è stata emanata dalla sindaca su richiesta del Servizio Faunistico Regionale ed è in vigore da oggi fino al 3 settembre. Gli interventi saranno mirati all'allontanamento dell'animale dall'area urbana. Le autorità competenti continuano il monitoraggio anche in altre aree della città dove sono stati avvistati esemplari di lupo. Agli Olivetani prosegue regolarmente la rassegna di cinema estivo. La Rimini Calcio è riuscita a spuntarla nell'asta per acquisire il marchio storico del club. Con un investimento di 32.000 euro, la nuova gestione della società ha superato l'altro concorrente dell'asta telematica, che aveva presentato un'offerta con successivi rilanci. È tutto. Vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. La musica continua.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: e come una nuova sagrada famiglia. Tante persone, tante mani, tanti piccoli pezzi che insieme costruiscono qualcosa che appartiene a tutti. Il comune di Riccione ha stabilito la chiusura temporanea dalle 19 alle 7 del mattino di tre parchi cittadini a seguito dell'accertata presenza di un esemplare di lupo nel territorio urbano. L'ordinanza, che riguarda diverse aree dei parchi della Resistenza, Chico Mendes e degli Olivetani, è stata emanata dalla sindaca su richiesta del Servizio Faunistico Regionale ed è in vigore da oggi fino al 3 settembre. Gli interventi saranno mirati all'allontanamento dell'animale dall'area urbana. Le autorità competenti continuano il monitoraggio anche in altre aree della città dove sono stati avvistati esemplari di lupo. Agli Olivetani prosegue regolarmente la rassegna di cinema estivo. La Rimini Calcio è riuscita a spuntarla nell'asta per acquisire il marchio storico del club. Con un investimento di 32.000 euro, la nuova gestione della società ha superato l'altro concorrente dell'asta telematica, che aveva presentato un'offerta con successivi rilanci. È tutto. Vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro. L'informazione con Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai!
3: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
4: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Ain't in Love per Aidan Wigginton. Jody King è cresciuto in una fattoria in Pennsylvania, ha iniziato a cantare in chiesa quando aveva 6 anni ed ha formato il suo primo gruppo a 15. Ha fatto parte nella storia della sua vita di diverse band, tra queste After Five, New Vintage, Lost and Found e tante altre. Oltre che come musicista, ha lavorato anche come tecnico del suono per la Lonesome River Band ed è anche un abile liutaio che crea la propria linea di banjo e chitarre. È una figura fondamentale nella comunità bluegrass, collabora frequentemente con tutti i grandi musicisti del genere come Melanie Cannon, Larry Cordell, The Lonesome Standard Time, Ronnie Bowen, Alex Mills e tanti altri. Jody ha in programma di sostituire nel 2026 Ron Block durante il tour con Alison Krauss alla Union Station. Questo è il suo ultimo singolo, si intitola Jet Airliner ed è in compagnia di Larry Cordell, Jody King.

Jet Airliner, Jody King featuring Larry Cordell. David Servi è da 20 anni un punto fisso nella scena country di Los Angeles. Lui, che è originario di North Hollywood, si è affermato nel tempo come uno degli artisti più talentuosi della scena losangelina, con un trist di album pubblicati tra il 2006 e il 2009 che lo hanno lanciato nel grande mondo della musica country. Dopo un periodo di silenzio durato più di 11 anni, nel 2024 è tornato a fare musica in studio pubblicando un nuovo album, David Serby, Short Story Long.

Short Story Long, David Serby. Cody Johnson, meglio conosciuto al mondo come Kojo, è nato a Sebastopol in Texas, è cresciuto in una famiglia di musicisti e ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 12 anni, imparando il mestiere dal padre che si esibiva nella chiesa locale. Prima che la sua carriera musicale decollasse, era un professional bull rider e ha lavorato anche come supervisore carcerario presso la John Wayne Unit di Huntsville in Texas, fino a che il direttore del carcere lo ha incoraggiato a dedicarsi alla musica a tempo pieno. Nel 2018 è diventato il primo artista non sotto contratto a registrare il tutto esaurito in un concerto allo Houston Livestock Show and Rodeo. Ha autoprodotto 6 album prima di firmare con la Warner Music di Nashville. Il suo primo album con la major ha debuttato al primo posto nella classifica di Billboard Top Country Albums. Nel 2023 ha vinto il Grammy come Best Country Song e il suo nuovo album in studio, intitolato Banks of the Trinity, uscirà il 26 giugno del 2026, prodotto da quel vecchio marpione di Trent Wilmon. L'album è un progetto nostalgico e personale, ispirato alla sua infanzia trascorsa vicino al fiume Trinity a Sebastopol in Texas. Hello Lonesome è il secondo singolo estratto dall'album. Cody Johnson.

Johnson, Cody Johnson. Collins Orton viene dalla Louisiana, è stato cresciuto da un padre profondamente cristiano e da una madre figlia di un predicatore che ha suonato il pianoforte in chiesa da quando aveva 8 anni fino all'età adulta. Collins è stato gioco forza, influenzato dal continuo ascolto degli indie gospel tradizionali suonati da sua madre che si esercitava a casa. Ha scoperto la sua grande passione per la scrittura di canzoni quando i suoi gli hanno regalato la sua prima chitarra a 13 anni. Dal suo arrivo a Nashville ha condiviso il palco con tanti autori e cantanti di successo ed ora sta cercando di ritagliarsi un posto nella musica country. Collins Orton, Keep on Moving.

Real Life, Jason Allen, Alcoholic Corner. Jacotta Wass ha 21 anni ed è originario di Reno in Nevada. La sua influenza country e western gli deriva dall'ambiente della Carson Valley in cui è cresciuto. Ha trasformato tutte le sue esperienze in canzoni e quindi riesce a catturare l'essenza della vita quotidiana, quella di una piccola città, e tutte le difficoltà sia lavorative che amorose che gli si presentano innanzi. Al momento frequenta ancora l'Università del Nevada a Reno, vuole prima laurearsi e poi continuerà a dedicarsi alla musica finché gli sarà possibile. Jacotta Wass, Honky Tonk Girl.

Honky Tonk Girl, Jakarta Was. Mike Harmier non aveva ancora 20 anni quando formò i Mikey and the Moon Pies. Erano una vera e propria country band per blue collar. Si erano fatti le ossa con set da 5 ore nel circuito del dancehall di Austin prima di portare la loro musica fuori dal Texas, diventando ambasciatori globali della musica texana autoctona. Hanno registrato Cheap Silver and Solid Country Gold nel 2019 con l'aiuto della London Symphony Orchestra agli Abbey Road Studios di Londra. Sono saliti più volte sul palco del Grand Ole Opry. Tutta quella popolarità ha lasciato Mikey e i suoi 4 compagni di viaggio alla fine alla ricerca di qualcosa di nuovo. La loro musica era cambiata e si sono domandati perché non dare anche un nuovo nome alla band. Silverada è stato il titolo del loro album di reincarnazione ed è anche il nuovo nome della band. Silverada, Beaches of Biloxi.

Beaches of Biloxi, Silveretta. I The Flynns sono un duo di marito e moglie, Max e Brittany Flynn. Stanno muovendo i loro primi passi nella scena musicale country. Max è nato e cresciuto a Houston ed ha iniziato la sua carriera da solista suonando nel circuito del dance room e del barroom del Texas. Brittany è originaria del Minnesota e si è trasferita a Houston nel 2014 per insegnare matematica. Ha incontrato Max nel 2016 e ha iniziato a unirsi a lui ogni tanto sul palco. La sua voce ha fatto sì che il pubblico, i fan e i musicisti chiedessero sempre più spesso a gran voce la sua presenza costante sul palco insieme a Max. Così sono nati The Flynns e così è nato anche il loro matrimonio. I'm Still Holding On, The Flynns.

arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Se volete mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Margot Price, Losing Streak.

0: L'estate.
1: Dimmi perché.

Radio Icaro, la musica continua.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma